E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati a questo appuntamento della domenica mattina con Radio Lora Italiana e la musica popolare dapprima e poi dopo con la nostalgia. Qui è Claudio che vi parla, auguro a tutti buona domenica di Pentecoste e buon fine settimana di Pentecoste, perché domani è ancora festa. Ora la prossima canzone la dedichiamo alla nostra mamma del cielo, la Madonna, perché il mese di maggio è il mese della Madonna.

E ora Bandana Band ci propone un mini medley, chi si accontenta?

E ora col prossimo brano Camillo Del Vo fa un appello, ritorna contadino, il perché ce lo dice il prossimo brano.

E ora siamo giunti all'ultimo brano della musica popolare. La prossima volta vi ritroverete con Raffaele Golini e con me vi ritroverete sabato 6 giugno con la musica popolare sempre dalle 10 alle 11:30. Ora l'ultimo brano, Un amore italiano.

E buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici che si sono messi in onda ora. Buona domenica di Pentecoste e buon fine settimana di Pentecoste, perché domani per noi è ancora festa. Quindi iniziamo con la prima canzone di Irene Fornaciari, Il mondo piange.

Allora, Claudio ha esaurito il suo impegno di sostituzione di Raffaele Golini, quindi la prossima volta lo ritroverete. A tutti auguro una buona domenica e un buon fine settimana di Pentecoste e a risentirci il 6 di giugno con la musica popolare.

0: Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
1: Domenica 24 maggio 2026, buongiorno, domenica di Pentecoste. Noi ringraziamo, salutiamo Claudio Forchini per aver aperto anche oggi questa musica popolare, la nostalgia, che ringraziamo e salutiamo. E domenica prossima appunto dovremmo riavere con noi Raffaele Golini. In diretta per questa nuova puntata del 24 maggio, vediamo subito il sommario di oggi, ma prima ci salutiamo, ci presentiamo. Bruno Delicato in regia e in co-conduzione, e questa mattina ritrovo con grande piacere le nostre due ragazze. Alessandra Cesari, buongiorno.
2: Buongiorno Bruno.
1: E Katia Porri.
2: Sei di buon umore stamattina.
1: Buongiorno. Certo, perché vi ho dato delle ragazze, no? No,
3: siamo giovincelle.
2: Noi siamo diversamente giovani.
3: Sì,
1: ben detto. Allora, abbiamo un fruscio, ma penso che...
2: Abbiamo sì un fruscio.
1: Risolveremo.
3: Speriamo di risolvere.
1: Al più presto.
2: Se le cuffie anche si sono, l'audio si è confuso. Allora...
1: Benissimo, allora in diretta per questa nuova puntata, dicevo 24 maggio, puntata ricchissima, quindi vediamo subito cosa vi attende nel sommario.
4: Radio Lora Italiana.
1: Allora, tra poco avremo le nostre notizie e oggi un notiziario particolare, speciale, perché approfondiremo una notizia che riguarda la flotilla, la situazione in Svizzera e anche quella italiana tra poco, quindi un notiziario speciale, siamo dentro la notizia tra pochissimo e quindi anticiperemo uno dei due temi oggi stamattina prima delle ore 9. Alle 9 poi il solito appuntamento con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Fontana, poi vedremo quali sono gli ultimi appuntamenti, anche i viaggi delle nostre associazioni e poi alle 9.30 il tema della settimana, che è l'altro tema di oggi.
3: Il tema della settimana che riguarda noi in Svizzera, avremo ai nostri microfoni la presidente, la segretaria del sindacato Unia, Vania Aglieva. E con lei parleremo appunto della prossima votazione popolare, l'iniziativa, la Chaos Iniziativa, come viene scritta, del 14 giugno prossimo, un'iniziativa che ci tocca tutti molto molto molto da vicino.
1: Assolutamente, quindi Vania Aglieva tra i nostri ospiti.
2: Poi faremo un breve cenno per la giornata della legalità, per il 34° anniversario della strage di Capaci, perché questo maggio, come sappiamo, purtroppo fu assassinato comunque il giudice Falcone. Alle 10 rubrica Gatta Cicova a cura di Alessandro Gatta, con cui parlerà insieme a Bruno Festival di Cannes e tour negli stadi 2026 degli artisti italiani.
1: Esatto, festival che si è concluso ieri sera, quindi vedremo, senza film italiani purtroppo. Poi la consueta rubrica come ogni domenica, Motori e Mobilità, a cura di Graziano Guerra, editore di tutto sprint.ch. E poi spazio alle novità, con non solo musica, avremo un ospite in studio, Sergio Fertitta, che è un produttore musicale e anche un regista, e la settimana prossima nelle sale di cinema nella Svizzera tedesca partirà un nuovo film musicale proprio diretto da lui. E poi abbiamo incontrato Christian Vieri, ex calciatore, che ai microfoni di Radio Lora Italiana ci racconta un pochino la triste assenza dell'Italia ai mondiali. Bobo Vieri è stato a Zurigo al FIFA Museum in questa settimana. E poi un cenno anche agli 80 anni della Vespa, perché insomma abbiamo una delle eccellenze italiane, i sogni di tanti tanti italiani.
2: Beh, la Vespa è un simbolo, no? Anche generazionale, di una lotta comunque anche.
3: Speriamo che rimanga in Italia, che non
2: speriamo che non
1: come tanti altri
2: che non vendano anche quella.
1: E poi spazio a Selina Mele, Generazione Alfa, spazio dedicato ai più giovani, e poi alle 11.30 riprendiamo non solo musica, l'ultima mezz'oretta con alcune novità e la rubrica di Michele Siciliano, Voci dal Sud, che oggi ci porterà in Sicilia. Diamo i contatti per poterci contattare. Al momento non vedo che non è attiva la nostra chat WhatsApp.
2: Mamma mia, che peccato, che l'ultima volta ci mandavano così tanti vocali.
1: Oggi purtroppo
2: c'eravamo un po' emozionati tutti.
1: Però potete chiamarci.
3: Però abbiamo il telefono.
1: Certo, Leo Paone, Paone risponde in redazione.
3: 044 567 2412.
2: Mentre invece potete scriverci al nostro indirizzo mail, che è sempre radioloraitaliana@hotmail.com. Non vi daremo la chat WhatsApp, quindi non la diamo.
1: No, al momento non la diamo.
2: La vogliamo dare nel caso poi ricomincia, rifunziona.
1: Beh, diamo il numero.
2: Allora io ve lo do il numero di WhatsApp.
3: Noi diamo
2: per
3: sempre
2: i vocali che ci piace. Allora, se ci volete mandare qualche vocale dall'estero, in qualsiasi angolo del mondo, dovete fare il prefisso 0041 e poi aggiungete il numero 775010714. Se volete anche farci delle domande, soprattutto per quelle che saranno le nostre interviste
3: di oggi.
2: Sì.
1: Esatto, ben detto, grazie. Potete ascoltarci come sempre sulle frequenze in FM o sul DAB o anche attraverso R102.ch, la radio amica di Radio Lora Italiana, che in Ticino è anche sul DAB, quindi salutiamo anche i nostri amici nella Svizzera italiana. Partiamo subito, un primo brano e poi le notizie della Confederazione e lo speciale Flotilla qui a Radio Lora Italiana. Buon ascolto.
0: Radio Lora Italiana.

0: Malika Yan, Radio Loro Italiana, in diretta dallo studio 1 della Militrasse di Zurigo, le 8.42 a Radio Loro Italiana, primo blocco di notizie.
1: Radio Loro Italiana, notizie.
2: Ebbene, noi ci stiamo avvicinando appunto alla data della votazione del 14 giugno, e per rendere il menu ancora più saporito abbiamo scoperto che c'è anche un gioco, un videogioco. Lo scopo del gioco è piuttosto evidente sin da subito: quello di intercettare tutte le persone incappucciate con un trolley, anche mamme, papà con bimbi, e lasciare entrare invece i migranti buoni, rappresentati da medici, cuochi e intellettuali. Questo videogioco, realizzato da Egerkinger Comité, entità fortemente conservatrice e con chiara posizione anti-islamica, il game fa parte della campagna a favore del rovente oggetto in votazione del 14 giugno prossimo. Stiamo ovviamente parlando appunto dell'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni. Questo gioco è rimasto attivo per una manciata di giorni, è stato improvvisamente e inaspettatamente messo offline dopo che il portale di notizie Now ha chiesto lumi a riguardo della piattaforma Neftly, che è appunto la piattaforma che lo ospitava. Il gioco è stato molto criticato soprattutto dalle organizzazioni svizzere d'aiuto ai rifugiati OSAR e alcuni esponenti di spicco del Partito Socialista. Le critiche vertono soprattutto sulla disumanizzazione, sulla normalizzazione della violenza. Beh, questo è quanto rientra poi anche nella votazione, è quello che
3: sì. Sì, ma non solo, in tutto diciamo che il tema della normalizzazione della violenza, cioè a quanto pare si sta espandendo e stanno cercando proprio che di passarlo ai più giovani, anche quello, cioè oggi ne parleremo anche con quanto accaduto agli attivisti.
2: Per fortuna di questa iniziativa, appunto ne parleremo tra poco, il tema della settimana, con la segretaria di Unia, il sindacato quello più forte, praticamente più grande di Svizzera. La seconda notizia riguarda appunto la flottiglia, che questo è stato un tema che praticamente ha toccato tutta la settimana e ha lasciato molto sbalorditi un po' tutti, anche se non ce l'aspettavamo, insomma, no? Che fosse andasse a finire così. Allora, però fra questi attivisti ci sono anche degli attivisti svizzeri. Gli attivisti svizzeri della Global Summit Flottiglia denunciano violenze fisiche, psicologiche e sessuali. È assolutamente terribile pensare che la Svizzera ignori i propri obblighi legali internazionali, ha dichiarato una portavoce legale durante la manifestazione che si è svolta ieri all'esterno dell'aeroporto di Ginevra. La manifestazione pubblica, scandita da slogan e interventi, ha riunito attivisti e membri svizzeri della Global Summit Flottiglia appena dopo il loro sbarco all'aeroporto di Ginevra. Oltre alla gioia per poter riabbracciare gli attivisti, compreso il ticinese Anek Liam Speranza, non è mancata la rivendicazione politica dell'azione compiuta nel Mediterraneo e terminata con il fermo muscolare dei militari israeliani. Uno dei momenti centrali è stato l'intervento di una portavoce legale che ha appunto criticato apertamente la posizione della Svizzera. Vorrei ricordare la responsabilità delle istituzioni, ha affermato, denunciando quella che ha definito una mancanza ad assunzione di responsabilità rispetto agli eventi. Secondo la portavoce, ai membri della flottiglia sarebbe stato comunicato che si trattava di una responsabilità individuale, quella di tentare di raggiungere la Palestina e di provare a rompere questo blocco illegale.
3: Illegale. Ma illegale anche, ma è tutto legale, anche l'assalto che gli hanno fatto, che cioè vabbè, la pirata, comunque ma, bloccati no. e rapiti.
2: È illegale quello che sta facendo Israele da sì, oltre 70 anni. Va
3: infatti.
2: Bene. Di questo appunto poi ne parleremo con la responsabile della Somut Global Flottiglia Italiana, Maria Elena.
3: Noi invitiamo anche comunque radioascoltatori e radioascoltatrici che volessero fare degli interventi o hanno vogliono fare delle domande, possono benissimo chiamarci durante l'intervista.
0: Esatto, benissimo. Allora, tra pochissimo, come avete annunciato, ai nostri microfoni questa esclusiva con la portavoce della Global Summit Flotilla Italia, Maria Elena Delia, dopo questo brano musicale. Continuano quindi le notizie di attualità oggi.

0: Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Speciale notizie, dentro la notizia oggi parliamo della Frotiglia. Prima abbiamo visto la situazione ieri in Svizzera, dei detenuti che sono arrivati. Intanto ancora risultano una cinquantina di attivisti ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate appunto durante il periodo di detenzione in Israele. Intanto vanno anche avanti le indagini della Procura di Roma, perché sono stati ascoltati i primi due connazionali rimpatriati e quindi si valuta se vi sono anche altri reati da condannare, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Ma sentiamo subito le novità. Katia, tu sei riuscita a trovare la portavoce italiana della Global Summit Flotilla Italia.
1: Sì, io sono in collegamento con Maria Elena Delia. Maria Elena, mi senti?
2: Sì, vi sento, buongiorno.
1: Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni.
3: Buongiorno.
1: Portavoce della Summit Global Flotilla Italia. Allora, sono stati giorni trascorsi in ansia nel seguire la missione umanitaria delle circa 80-70 barche della Global Summit Flotilla di metà aprile del 2026, appunto di quest'anno. La flotta è stata intercettata, bloccata in acque internazionali dalla Marina israeliana. Il trattamento che Israele ha inflitto agli attivisti della flotilla lo abbiamo visto solo in parte nei diversi video circolati nei media. Ci puoi informare tu con più precisione su quello che hanno subito e quali sono stati i comportamenti che ha avuto tutto il governo di Israele nei confronti dei componenti della flottiglia dopo essere stati appunto prelevati e a lasciare le loro imbarcazioni in acque internazionali?
2: Sì, certo, intanto buongiorno e grazie. Grazie anche per aver sottolineato che quello che è accaduto per la decisione di tutto il governo di Israele, nel senso che è vero che abbiamo visto i video in cui Itamar Ben-Gvir mostrava la sua soddisfazione nel tenere i nostri compagni e le nostre compagne, no? come animali in una stalla, ma dobbiamo sempre ricordarci che appunto Ben-Gvir è un ministro di un governo che è solidale, insomma, con questo tipo di atteggiamento. Comunque andando per ordine, allora quando le barche hanno iniziato ad essere intercettate nella mattina del 18 maggio in acque internazionali, erano al largo di Cipro sostanzialmente, questa ultima è stata un'intercettazione che è durata quasi due giorni interi, perché le barche erano tante, quindi ci hanno messo comunque molte ore e hanno iniziato ad avvicinarsi, hanno iniziato ad abbordare le barche, hanno iniziato ad utilizzare cannoni ad acqua, hanno iniziato ad utilizzare anche proiettili di gomma. Ma io voglio ricordare, magari per chi non lo sa, che il proiettile di gomma non è un gioco, è un proiettile che comunque ha all'interno un'anima d'acciaio e può creare dei danni enormi. Ricordo che vengono utilizzati direi quotidianamente in Palestina, in Cisgiordania, e ricordo anche che con i proiettili di gomma sono stati uccisi parecchi palestinesi. Quindi quando racconto che la marina militare israeliana ha sparato proiettili di gomma contro attivisti non violenti, disarmati, a bordo di barche a vela in acque internazionali, non stiamo parlando di un gioco, ma stiamo parlando di proiettili che avrebbero potuto creare incidenti e danni molto molto gravi.
1: Hai ragione, sì, conosciamo benissimo, perché anche qua la polizia in Svizzera a Zurigo ha spesso usato i proiettili di gomma.
3: Sì, sono veri e propri,
2: come vedete,
1: conosciamo bene.
3: Sì, come dici tu proprio Maria, sono veri e propri proiettili, cioè il proiettile di gomma ha una alla testa proprio di metallo.
1: Quindi, no, l'interno.
3: Esatto. L'interno, ma anche la testa, cioè è proprio, cioè ti può perforare, cioè ti ammazza, il proiettile di gomma ti ammazza, questa è la...
2: Esatto, no, perché raccontandolo, no, spesso mi sono sentita dire, ah vabbè, di gomma, no, ma a parte il fatto che fossero stati anche proiettili di zucchero filato, comunque... non c'era alcun motivo, è stato del tutto gratuito l'uso di questa violenza, ma in più erano anche molto pericolosi. Dopo che sono stati prelevati, quindi sequestrati, rapiti dalle loro barche, i nostri compagni e le nostre compagne sono state portate a bordo di una nave corvetta israeliana, che era la stessa, tra l'altro, che era stata utilizzata quando sono stati intercettati nella notte tra il 29 e 30 aprile, vi ricorderete, al largo di Creta. E a bordo di questa nave gli israeliani avevano organizzato un vero e proprio, e lo dico proprio senza mezzi termini, campo di concentramento, cioè hanno preso dei container del filo spinato, hanno creato uno spazio dentro il quale hanno letteralmente buttato tutti i nostri connazionali e anche tutti gli attivisti e le attiviste delle altre nazionalità. Vi ricordo che c'erano 428 persone, li hanno lasciati. Sono delle cose più semplici, senza acqua, senza i medicinali salvavita che molti di loro dovevano prendere, senza cibo, senza servizi igienici, senza carta igienica, li hanno fatti spogliare, li hanno bagnati appositamente in modo che di notte, quando calava il freddo, potessero avere ancora più freddo essendo bagnati. Gli hanno fatti inginocchiare, gli hanno ammanettati mani e piedi, e chi di loro osava muoversi si veniva appunto colpito dall'alto, perché loro erano appunto proprio come i cecchini, no? Erano diciamo posizionati in alto su questi container, veniva colpito come a tiro a segno perché osava magari semplicemente alzare la testa. Ma non è finita, perché quando sono stati portati, prima di arrivare all'interno di questa zona che tutti loro hanno definito come un campo di concentramento, li hanno fatti passare attraverso quella che è stata proprio descritta come una panic room, cioè una stanza del terrore, per puro divertimento ovviamente dell'esercito. Entravano in questa stanza, in questo container, e appena entravano cominciavano ad essere massacrati gratuitamente di botte, ma botte che hanno procurato danni per cui in questo momento ci sono ancora 45 persone ricoverate all'ospedale, a uno degli ospedali di Istanbul, con danni seri, lesioni interne, costole fratturate, arti fratturati, piedi fratturati. Abbiamo trovato persone in stato di shock, ma shock vero, paralizzate dal terrore, che non riuscivano più a proferire parola. Quindi parliamo di un'azione sadica e gratuita, che aveva il puro scopo di terrorizzare e disumanizzare i nostri compagni e le nostre compagne, che erano, lo ricordo, disarmati, non violenti. Noi facciamo giorni e giorni di training di comportamento non violento, proprio per essere certi che nel momento stesso in cui un soldato ci tira un pugno, noi rimaniamo impassibili, conteniamo anche quell'istinto che è l'istinto umano di reagire. Se voi mi date uno schiaffo, il mio istinto è quello di reagire, di allontanarvi, di spingervi quantomeno. Ecco, noi facciamo giorni e giorni di training per fare in modo che non ci sia neanche più questo istinto, e a persone che quindi erano anche addestrate a rimanere con le mani alzate, non reagire, non fare nulla, è stato riservato un trattamento che possiamo definire un trattamento di

0: già da ieri abbiamo attivato tutte le procedure, da ieri o dall'altro ieri, per cui i ROS, diciamo in carico della Procura di Roma, stanno già sentendo tutti i nostri compagni e le nostre compagne, perché sicuramente ci sarà una nuova denuncia, un nuovo esposto. Quello che è accaduto è abominevole. Sono stati riportati anche diversi casi di molestie sessuali da diverse compagne, ma anche compagni, quindi uomini e donne, molestie che vanno da perquisizioni particolarmente invasive a cose molto più gravi. Quindi stiamo proprio parlando di come è stato descritto dagli avvocati dell'associazione Adalà, che è l'associazione di legali che ci supporta nella Palestina occupata, loro hanno parlato di un nuovo livello di violenza, lo cito proprio tra virgolette. Loro non avevano mai assistito, anche nelle flottiglie precedenti, a questo tipo di approccio.
1: Ah beh, ma se,
0: Molti compagni.
1: scusami, se pensiamo che nell'ultimo discorso, pensando anche, no, adesso scade, tu hai detto scatteranno delle denunce, e anche questa considerazione, questa presa di coscienza di una nuova forma di una violenza sempre più estrema, comunque anche molto studiata, perché non dimentichiamo che loro si preparano proprio, studiano il tipo di torture e quanto una tortura possa essere il più possibile devastante per chi la subisce. Il punto è che sì, come dici tu, proprio una violenza veramente senza precedenti, cioè proprio questa perversione e malvagità che escono unite insieme. Però ecco, di fronte a tutto questo, la cosa che poi preoccupa ancora di più è questa arroganza, prepotenza comunque del governo israeliano di fronte proprio anche al resto del mondo. Hai detto che partiranno delle denunce. Non dimentichiamo che Smotrich, nell'ultimo discorso che ha fatto, che ha detto, cioè pubblicamente, fondamentalmente ha mandato l'intero mondo a quel paese. Io lo dico in un modo gentile, per non so, siamo in radio, non posso usare altri termini. E qui ha detto: potete fare quello che volete, tanto noi continueremo sulla nostra strada, questo è il nostro percorso, io saremo disposti a fare di tutto per il nostro popolo, e che se si continua così, alla fine ha fatto una vera e propria minaccia
2: Al mondo
1: al mondo
2: intero.
1: intero,
2: No, ma
1: dicendo che sarà peggio per tutti. Adesso con Katia, prima di intervistarsi, abbiamo fatto una riflessione, ci siamo un attimo dette, cioè, dietro tutto questo, cioè non è più solo, no, un interesse di potere, di lobby economico, cioè qui è tutto un insieme, tutto un mix di differenti fattori, e io penso che purtroppo ci sia veramente anche una vera e propria radicata convinzione religiosa di superiorità. Io mi metto di dire, semmai non mi farò più venire in radio. Però,
2: no, quella.
1: cioè, questo è un delirio, cioè siamo oltre, io ti ascolto e siamo oltre il delirio.
2: Quello che a me ha fatto impressione, molta impressione, ieri sera stavo guardando la trasmissione In altre parole, e hanno fatto vedere un video con il giornalista del Fatto Quotidiano, che era anche lui sulla flottiglia. Il
0: Sì,
2: braccialetto
0: a Mantovano.
2: ha fatto vedere il braccialetto con il numero sopra, cioè questa guida, il mettere il numero e fare diventare le persone soltanto dei numeri. Questo ci dice molto su
1: Qui ci
2: quello.
1: sarebbe, dovremmo aprire un altro capitolo, perché ci sarebbe molto da dire a livello
2: Però comunque,
1: storico tra il sionismo e il, cioè,
2: vabbè,
1: no,
2: però comunque,
1: non, purtroppo. Cioè,
2: no, dopo tutto quello che tu hai raccontato, noi possiamo soltanto minimamente immaginare quello che succede, come vengono trattati i prigionieri
1: i
2: palestinesi,
1: palestinesi. Esatto,
2: se è questo il trattamento dei nostri compagni.
0: esatto.

0: tant'è che questa è la considerazione che tutti i nostri compagni e le nostre compagne hanno fatto, nessuno escluso, cioè noi siamo stati comunque dei privilegiati perché sapevamo che prima o dopo saremmo usciti da quell'inferno perché avevamo un passaporto italiano, francese, tedesco, sudafricano, insomma, comunque sapevamo che ne saremmo usciti. Ma ricordiamo che ci sono migliaia di prigionieri palestinesi, io non li chiamo detenuti perché la maggior parte di loro è stata incarcerata grazie, no, alla procedura della detenzione amministrativa, che ricordo significare il fatto che Israele può mettere in galera qualcuno senza formalizzargli un'accusa, senza mostrare ai suoi avvocati eventuali prove, perché se dice che le prove sono segrete può non fargliele vedere, il che vuol dire che non esistono prove, ovviamente, e ci sono migliaia di detenuti, compresi bambini piccoli, che sono nelle carceri e che tutti i giorni subiscono trattamenti infinitamente peggiori di quelli che io ho raccontato adesso. Quindi la situazione è una situazione incancrenita e sistematica, cioè quello che loro hanno riservato a noi e ai nostri compagni è semplicemente la minima parte di quello che da decenni viene riservato ai palestinesi. E voglio aggiungere una cosa alla giustissima riflessione che avete fatto. Al di là del trattamento che è stato riservato agli attivisti della flottiglia, c'è poi proprio una postura del governo israeliano che è sempre più sprezzante, sempre più spregiudicata, in cui voglio dire, è stato proprio anche affermato pubblicamente che loro sono il popolo eletto e per loro le leggi del diritto internazionale non valgono. Questo l'hanno
1: E
0: detto, io
1: sono
0: lo sto
1: convinti di
0: citando.
1: questa cosa, infatti non è una, come posso dire, uno slogan, non ha, sono proprio convinti di questo.
0: Io credo che ci siano due livelli che si fondono e in modo anche trovare il confine tra i due è molto difficile. C'è sicuramente un livello che ha delle motivazioni economiche, delle motivazioni politiche, delle motivazioni legate alle alleanze, le alleanze con gli Stati Uniti, motivazioni che hanno a che fare con la caccia alle risorse,
2: Sì, ma anche motivazioni personali.
0: motivazioni
1: Ci
0: personali
1: sono
0: per
1: più livelli,
0: esatto, perché
1: infatti.
0: in questo momento dobbiamo ricordare anche agli ascoltatori che è in Israele è in atto una campagna elettorale ferocissima in cui la destra estrema, per intenderci la destra di Ben-Gvir, no? Di quel pazzoide che avete visto tutti nei video, sta cercando di occupare sempre più spazio, e il fatto stesso che Netanyahu abbia preso le distanze da Ben-Gvir, credetemi, non dipende dal fatto che Netanyahu è realmente, come dire, dispiaciuto per la
1: No,
0: flottiglia,
1: vabbè, ma
0: ma
1: figurati.
0: dipende semplicemente dal fatto che c'è una lotta interna tra di loro e soprattutto che è molto comodo trovare il capro espiatorio, cioè
1: Certo, per
0: dire è
1: salvarsi,
0: tutta colpa di Ben-Gvir.
1: diciamo, tra virgolette, il culo in calcio d'angolo.
0: Esatto.
1: Ah, sì, certo.
2: Allora, purtroppo il nostro tempo è scaduto, sta per scadere, insomma. L'unica cosa che io volevo aggiungere a questa nostra triste ma interessantissima discussione è che ancora una volta mi permetto di dire che l'Italia e la Germania si trovano al posto sbagliato della storia. Noi come paese Italia non ci siamo neanche presi la bega di formulare delle critiche profonde, concrete, non so, e poi andare avanti anche con dei fatti concreti. Invece la seconda carica del nostro paese, la russa, ha speso delle parole vergognose nei confronti appunto di questi attivisti, e questo ci fa ancora più vergognare di avere un governo di praticamente portato avanti da fascisti.
1: Sì, ma io credo che non so in questo contesto quante altre posizioni politiche, io credo che ci sia proprio evidente che hanno il mondo in scacco, quindi c'è proprio ci sarebbe, questo sarebbe un'altra intervista, sì. E purtroppo non dobbiamo
2: purtroppo chiudere perché ci stanno aspettando. Però io volevo ringraziare ancora una volta Maria Elena per la sua disponibilità e per il lavoro e per tutti quelli che hanno contribuito e che hanno messo in gioco proprio la loro vita, il loro tempo, la loro disponibilità,
1: e per quello sì che continuate a fare.
2: Cioè. Se tu dovessi avere la possibilità di contattare Antonella, ti do l'incarico, così diciamo, sì? Di mandargli un grande saluto da me, da Katia, che conosco Antonella da molto tempo, siamo fiorentine tutte e due, e sì? Un grande abbraccio a voi tutti e grazie per il lavoro che fate.
1: Sì, e prima che ci lasci, se poi ti puoi sintonizzare adesso che mettiamo giù la telefonata con noi su Radio Love, ci trovi online, perché adesso noi manderemo una canzone di Umberto Fiore, era il 1973, Rossa Palestina.
0: Mamma mia, la conosco, bellissima.
1: Ed era,
0: la sento subito.
1: Ed era l'epoca, ed era il periodo anche della guerra del Vietnam. E sì. Umberto Fiora fece con questa canzone il paragone proprio tra quello che era il Vietnam e quella che era la situazione della Palestina, ed era, lo diciamo, il 1973, proprio contro le guerre di aggressione dell'Occidente verso altri paesi del sud del mondo. E il ritornello, il testo è: abbiamo alzato il rosso, il verde, il bianco e il nero, stretto in pugno la bandiera, i colori di Al-Fatah, abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam. Grazie Maria.
2: Grazie, un abbraccio,
0: grazie a voi,
2: ciao.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio, grazie.

0: E allora lo speciale notizie chiude qui e siamo pronti per il collegamento con Casa Fontana. Prima vi ricordo però che ovviamente avete visto, è tornata, anzi è arrivata subito all'estate, siamo passati dall'inverno all'estate praticamente. Sarà così comunque oggi, soleggiato, con temperature che arriveranno fino a 30-31 gradi a secondo la zona, e anche domani sarà bello e soleggiato con temperatura minima compresa tra 12 e 15, la massima sui 30.
1: Radio Lora Italiana. L'almanacco del giorno di Vincenzo Fontana.
0: E ci colleghiamo con Casa Fontana, quindi in diretta questa mattina. Vincenzo, con qualche minuto di ritardo, ma ci siamo. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno Vincenzo, buongiorno.
2: Ben trovato a tutti.
0: Ben trovato. Allora, le giornate sono più lunghe, adesso c'è anche il sole, quindi...
2: Certo.
0: Vediamo allora, un po'.
2: Però iniziamo con la luna.
0: Prima con la luna, certo.
2: Allora, la luna tramonta alle 2.14 e poi sorge alle 13.50. La prossima luna piena ci sarà il 31 maggio. Il sole è sorto alle 5.41 e tramonta alle 20.32. La durata del giorno è di ben 14 ore e 51 minuti. Mamma mia, ne abbiamo di tempo, eh?
0: Poi quando c'è bel tempo meglio ancora.
3: Abbiamo avuto così tanti giorni corti, adesso...
0: È vero.
3: Scusa,
2: Si ci può arrostire tranquillamente per 15
3: benissimo,
2: ore.
3: Benissimo.
2: Allora, proverbio. Conoscere se stessi è l'inizio di ogni saggezza. Aristotele.
0: Conoscersi se stesso, sì.
2: Conoscere se stessi è l'inizio di ogni saggezza.
0: È vero, anche ammettere poi uno com'è.
2: Siete d'accordo o no?
4: Sì, certo, la consapevolezza di sé, insomma, diciamo che è un passo fondamentale nella vita.
3: Purtroppo che fanno pochi.
4: Che fanno molto pochi, diciamo che secondo...
0: Con uno sport poco praticato.
4: È faticoso, è faticoso.
3: È molto faticoso e pesante, sì.
2: Bene, abbiamo l'aforisma. Sii umile per ammettere i tuoi errori, intelligente per imparare da essi e maturo per correggerli.
0: Ok, bisognerebbe avere questi requisiti, non
4: certo.
0: Tutti ce li hanno.
4: Mia madre diceva: errare è umano, perseverare è diabolico.
3: Sì. Ecco, ma non lo diceva solo lei, lo diceva tanti. E tanti a dirlo.
2: Comunque, è un bellissimo aforisma.
0: Sì, sì.
3: Sì.
2: Riflettiamoci. Bene, oggi festeggiamo Esther. Ha un'innata sensualità e un piacere per le cose concrete che le assicurano un certo equilibrio. Tuttavia, la sua natura più profonda è quella di essere volubile e di alternare fasi di euforia a periodi di cupa depressione.
0: Esther, questa è Esther.
2: Esther, facciamo gli auguri a tutti coloro che portano, io direi, veramente un bellissimo nome. Mentre in settimana festeggiamo Beda, Filippo, Agostino, Emilio, Massimo e Giovanna d'Arco.
0: Anche, benissimo.
2: Tantissimi auguri a tutti coloro che festeggiano onomastico e compleanno.
0: Auguri a
2: te, Bruno.
0: Sì, compleanni, personaggi famosi. Vediamo un po', in settimana li ha festeggiati Albano, credo 82 candeline. Poi oggi abbiamo Fabio Fognini, che è un tennista, classe 1987, Nicola Ventola, ex calciatore del 1978, e l'attrice soubrette Nathalie Caldonazzo del 1969. Ma oggi è una data importante: 24 maggio nasceva Edoardo De Filippo, che è scomparso nel 1984, e anche Pier Santi Mattarella, che è stato, come sapete, purtroppo vittima di mafia nel 1980. E poi c'è un'altra triste scomparsa che abbiamo dovuto registrare in settimana, di un personaggio in Italia che ha fatto tanto per il cibo: Carlo Petrini. Lo conoscevate? fondatore di Slow Food e di Terra Madre, aveva 76 anni e ebbi l'occasione di conoscerlo una volta a Zurigo, venne a una fiera del cibo e portò insomma dei saggi consigli, ecco, di come cibarsi, diciamo. Questi sono i miei. Tu hai qualcun altro?
2: No, io oggi proprio no.
0: Sono questi. Allora ci ritroviamo domenica prossima. Puntuali.
2: Domenica a tutti.
0: Grazie.
3: A domenica. Ciao.
0: Grazie mille. Ciao. Vincenzo Fontana che torna domenica prossima. Allora, tra poco gli appuntamenti, carta e penna pronti per vedere, insomma, cosa c'è. Ci sono anche dei viaggi.
5: Radio L'Ora Italiana. Accendi la tua domenica.
6: Benvenuti nei meravigliosi anni 70 della musica italiana con Radio L'Ora Italiana.

0: Francesco De Gregori nel 1979, Banana Republic.
1: Che bella.
0: Bella, vero?
1: Che bella, sì.
0: Appuntamenti prima del tema di oggi. Allora, vediamo un po' cosa c'è. C'è un evento di oggi, Alessandra.
2: C'è un evento proprio di oggi, un concerto al pianoforte con musiche di Mozart e Schubert. Domenica, appunto oggi 24 maggio, a partire dalle 11:30, quindi a breve, l'ingresso è libero con colletta nella presso la chiesa evangelica di lingua italiana Val Denser Zwinglinghaus in Amtlerstrasse 23 8003, Zurigo. Io ho visto un film molto interessante, comunque non sapevo la storia di Zwingli, difficilissimo da dire, che anche lui naturalmente è morto fatto a pezzi, andava un po' di rito ai tempi.
3: Beh, il nostro Luther.
2: Luther, cioè gli piaceva, diciamo che alla religione piaceva fare a pezzi. Mm-hmm. Comunque, quindi, se volete, dalle 11:30 oggi in Amtlerstrasse 23 8003, Zurigo, la chiesa valdese, organizzata anche dalla chiesa valdese, chiesa evangelica di Zurigo, potete assistere a questo bellissimo, sicuramente fanno sempre dei concerti molto belli, questo concerto di pianoforte con le musiche di Mozart e Schubert.
3: E poi abbiamo un viaggio.
0: I viaggi,
2: e come possono,
0: Katia,
2: mancare a noi i viaggi?
0: Assolutamente, viaggi. Quindi
3: il Comites di Zurigo organizza un soggiorno marino di 2 settimane nella località di Giulianova in Abruzzo dal 30 agosto al 13 settembre. Viaggio in pullman, 14 notti di pensione completa presso l'hotel Miramare, categoria 4 stelle, 3 stelle, comunque di Giulianova. Sicuramente un hotel bellissimo.
2: Le stelle ci sono.
3: Sistemazione in camere doppie con servizi privati, servizio spiaggia con un ombrellone e 2 lettini. Prima colazione, pranzo e cena con menù a scelta, comprese bevande ai pasti. La quota comprende tassa di soggiorno, mance per gli autisti e per il personale di cucina. Figuriamoci. Allora, tutto compreso, quota individuale di franchi 1430. Per informazioni rivolgersi al Comites di Zurigo. Adesso vi do il numero, carta e penna, mi raccomando, 044 291 2788. Ripeto, per prenotazione al Comites di Zurigo 044 291 2788.
2: E non poteva mancare naturalmente il viaggio o un'attività organizzata dal nostro centro più attivo in quanto di viaggi, beh, è il circolo culturale Sandro Pertini
0: di Dietico.
2: Che ha organizzato un soggiorno marino, naturalmente, da domenica 19 luglio a domenica 2 agosto. Chi è interessato si può fare una bellissima vacanza a Pesaro, all'hotel Caravelle con 3 stelle, ci sono le stelle anche qui. L'hotel si trova direttamente, mi raccomando, sul lungomare, quindi non dovete neanche fare fatica. Vi alzate la mattina, andate al bagno, colazione, uscite, vi infilate le ciabatte, camminate diretti
3: in spiaggia
2: e vi
3: nell'acqua.
2: Buttate in acqua. Mi raccomando, portatevi le creme solari perché quest'anno ci sarà un aumento della temperatura di 2 gradi.
3: Addirittura.
2: Assolutissimamente, è il Niño. Farà caldissimo. Portatevi lo spruzzino dell'acqua fresca perché l'acqua del mare sarà calda e niente, insomma. Però Pesaro è sicuramente una bellissima città, quindi partenza sabato 18 luglio da Dietikon, parcheggio Stadthalle alle ore 22. Invece, se volete partire da Zurigo, vi recate al parcheggio autobus, quello dietro la stazione centrale, alle 22:30. Il prezzo è 1370 franchi a persona. Il supplemento camera singola, se russate, volete dormire da soli, di 25 franchi al giorno. Il completamento invece camera doppia, uso singola, se avete bisogno di tanto spazio, è di 39 franchi persona al giorno. Il viaggio comprende viaggio in autobus, andata e ritorno, sistemazione in camera con tutti i comfort, tutte escluse le richieste di single, camera singola, l'asciugacapelli, il telefono, trattamento pensione completa con menù a scelta tra due antipasti, primo, secondo, terzo e quarto, bevande ai passi, acqua e vino della casa, non c'è la grappa, servizio spiaggia, un ombrellone, due lettini, cena tipica marchigiana.
0: C'è quasi tutto, dai,
2: c'è
0: bellissimo.
2: Tutto. Due serate danzanti, no, senza ballerino e senza ballerina, quello ve la dovete trovare. Bicicletta a disposizione gratuita. Potete usare anche la piscina nel caso in cui l'acqua del mare sia troppo calda, tipo brodo, non ce vi potete tuffare. Tassa di soggiorno, qui le mance le date voi. Mi raccomando, date le mance ai servizi del personale che lavorano nella gastronomia, nell'hotelleria. È molto, molto, molto importante, perché non sempre sono pagati, hanno degli stipendi ridicoli, questo anche in Italia, ancora di più in Italia, e dargli le mance per il loro lavoro e le numerose ore che fanno è un atto di solidarietà e rispetto, e non rispondetegli male.
4: E tu ne sai qualcosa.
2: E io ne so qualcosa. Trattate bene i lavoratori dell'hotelleria, gastronomia, bar, hotel, tutto quello che è, perché è anche quello che vi porta il lettino in spiaggia. Detto ciò, il numero di telefono, se volete partire, è 044 740 5401. Io ve lo ripeto più
0: ripetilo ripetilo
2: penna foglietto 044 740 5401. Dal 19 luglio a domenica 2 agosto, insieme al nostro circolo culturale Sandro Pertini di Dieticon, potete andare a Pesaro e godervi una bellissima estate.
0: Benissimo. Se vi siete persi questi numeri, potete chiamare il nostro numero di servizio in redazione, c'è il nostro Leo Paone, 044 567 2412. Allora, buona Pentecoste ancora a tutti. Oggi è festa, anche domani per
2: anche
0: molti,
2: domani.
0: Per molti, esatto. Quindi buona festa, buon ascolto con Radio Loro Italiana. Saremo insieme fino a mezzogiorno e tra pochi minuti parleremo di uno dei due oggetti che sono in votazione per la votazione popolare del 14 giugno 2026. Si parla dell'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni, chiamata iniziativa per la sostenibilità, oppure anche iniziativa del caos. Tra poco rimanete con noi con Radio Loro Italiana.
5: Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Loro Italiana. Accendi la tua domenica.
6: A Radio Loro Italiana, sono Biagio Antonacci, vi mando un grosso bacio.

0: la nuova di Biagio Antonacci. You and me a Radio Lora Italiana.
1: Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
0: Il tema della settimana, parliamo della votazione popolare del 14 giugno. A livello nazionale sono due gli oggetti in votazione. Uno riguarda la modifica della legge sul servizio civile, ma noi ci occupiamo di quella per noi più importante, l'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni, che viene considerata pericolosa per le lavoratrici e i lavoratori. È un attacco alla protezione dei salari e provocherebbe anche il caos economico. Addirittura una campagna xenofoba. Queste sono le affermazioni e la posizione di chi è contro questa iniziativa e soprattutto anche dal più grande sindacato in Svizzera, l'Unia. L'iniziativa concretamente chiede la disdetta della libera circolazione delle persone con l'Unione Europea, che garantisce il diritto a stabilirsi e lavorare senza discriminazioni salariali, sia per le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea in Svizzera, ma anche per le cittadine e i cittadini svizzeri nei paesi dell'Unione Europea. Katia e Alessandra, a voi la parola e al vostro ospite.
2: Buongiorno Vania, mi senti?
3: Ci sì, sei? Buongiorno, bentornata. E tutti,
2: c'è anche Alessandra.
4: Buongiorno Vania, mi ritrovi qui.
2: Allora, io devo fare una premessa. Scusa se ti rubo un po' di secondi. Visto che oggi qua stiamo di nuovo a parlare dell'ennesima iniziativa indetta dall'UDC, il partito che ha ereditato posizioni razziste e xenofobe elaborate al suo tempo dal famoso James Schwarzenbach. Per quanto mi riguarda, devo ammettere di sentirmi offesa da tale discriminazione e lasciami dire, trovo tanta ipocrisia nelle argomentazioni di questi signori. Scusami per lo sfogo. Ma adesso lascio la parola a te per spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il contenuto di questa iniziativa che andremo a votare il 14 giugno. A te la parola.
3: Sì, Katia, il tuo sfogo è completamente comprensibile, perché si tratta di un'iniziativa veramente estrema, effettivamente è un'iniziativa che sta sulla linea dalle iniziative xenofobe da Schwarzenbach degli anni 60-70 ad oggi, però bisogna dire che è forse una delle iniziative, non forse, è sicuramente l'iniziativa più estrema. È più estrema e più pericolosa. Perché più pericolosa? Perché dà l'impressione, parla di durabilità, parla di comunque tener conto della natura e che comunque non bisogna consumare troppo. Dunque dà l'impressione di qualche cosa di positivo.
4: E infatti loro la definiscono l'iniziativa della sostenibilità. Cioè, sì, sostenibilità. Questa manipolazione, sì. Infatti, quindi...
3: Sì. Sapendo che l'UDC è il partito che combatte tutte le proposte di sostenibilità, di durabilità, tutte le proposte che riguardano a rafforzare il potere d'acquisto, tutte le proposte che riguardano a limitare i costi dell'affitto, chi è che li combatte? L'UDC.
4: Appunto.
3: Dunque non è sicuramente quello che vogliono far apparire che sia. Ma che cos'è questa iniziativa? Cosa comporta? Dice di voler limitare il numero della popolazione svizzera a 10 milioni con delle soglie intermediarie. In realtà, se leggiamo bene il testo dell'iniziativa, vediamo che non si tratta di voler limitare il numero degli immigrati, ma di voler avere più lavoratori stranieri senza diritti, perché quello che vuole limitare l'iniziativa è il numero di lavoratori con permesso di soggiorno fisso. Dunque non significa altro che ritornare a quello che era lo statuto dello stagionale. Lo statuto dello stagionale che si applicherebbe non a extracomunitari, ma si applicherebbero a tutti i lavoratori e lavoratrici che vengono in Svizzera, anche quelli provenienti dall'Unione Europea.
4: Diciamolo, è molto più, e tutti naturalmente più ricattabili.
3: è più ricattabile, perché cos'era lo statuto dello stagionale? Lo statuto dello stagionale era un permesso che era legato a un datore di lavoro, che non dava dunque il permesso di poter cambiare datore di lavoro, che non poteva, che non dava il permesso di cambiare cantone, che non dava il permesso di poter vivere con la propria famiglia. E dunque questo, quel lavoratore, quella lavoratrice è, come dici tu, ricattabile, perché dipende completamente, il suo permesso dipende completamente dal datore di lavoro. Ed è questo il nocciolo, diciamo, di questa iniziativa. Ed è pericolosissima perché appunto fa sembrare che una cosa che non è, ma in realtà va a tagliare i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici migranti e per conseguenza naturalmente su tutti i lavoratori, perché se si vanno a limitare i diritti di una fetta importante delle lavoratrici e lavoratori, naturalmente ha delle implicazioni anche per tutto il resto. Noi come sindacato diciamo anche che ha delle implicazioni dirette sui salari. Perché? Perché con la libera circolazione delle persone, con l'introduzione della libera circolazione delle persone con l'Unione Europea, sono state effettuate anche, abbiamo degli strumenti di controllo dei salari. E sappiamo che quando andiamo a controllare i salari e le condizioni di lavoro, in un terzo delle imprese controllate le regole non sono rispettate, i salari non sono rispettati. Dunque questi strumenti sono importantissimi, importantissimi per poter garantire i corretti salari secondo i contratti collettivi esistenti. E questi strumenti vanno a decadono se decade anche la libera circolazione. Dunque è per questo che ha l'iniziativa è pericolosissima, ha un impatto immediato, un impatto sui diritti dei lavoratori, ha un impatto sui salari, ha un impatto sulla protezione dei salari, ma ha un impatto anche sulle pensioni e sul sistema sanitario.
2: Visto che economicamente, anche se loro con questa iniziativa vogliono difendere la sostenibilità della Svizzera, perché io ho detto prima che mi sembra che abbia un grande aspetto anche ipocrita, perché stanno dando la responsabilità a tutta al mondo dell'immigrazione, praticamente la responsabilità di tutti i problemi che viviamo in Svizzera, che in confronto ad altri paesi insomma ce la caviamo abbastanza bene, voglio dire. Però per esempio io ho qui davanti a me il volantino che mi è arrivato a casa con la posta, no? Che praticamente
4: costruire questa speculazione immobiliare.
2: Speculazione immobiliare. Anche questo qui è colpa degli emigrati, perché naturalmente gli stranieri che vengono devono avere anche un appartamento, devono vivere da qualche parte. Allora noi praticamente dobbiamo rinunciare ai nostri campi dove pascolano tranquillamente le mucche svizzere. Dobbiamo costruirci su degli immobili enormi perché ci sono tutti questi stranieri che pretendono di avere e questo è veramente vergognoso, perché non è così.
4: Il rincaro degli affitti è colpa degli stranieri, cioè gli affitti spropositati, tipo due stanze e mezzo a Zurigo, 3.000 franchi quasi, è colpa degli stranieri, perché sono gli stranieri che si arricchiscono.
2: Quando poi, se guardiamo bene, coloro che veramente maneggiano la parte più finanziaria, più grossa all'interno del partito dell'UDC, sono quelli che poi alla fine hanno anche fatto dei grossi profitti proprio grazie all'immigrazione
4: e al mercato immobiliare.
3: Ecco, cosa fa l'UDC? Fa quello che fa sempre, prende dei problemi reali, no? Perché ci sono i problemi degli affitti alti o della penuria di appartamenti in alcuni centri, oppure il problema del potere d'acquisto. Sono problemi reali. Cosa fa? Prende questi problemi, li mette tutti insieme e trova il capro espiatorio che sono
2: Certo,
3: gli stranieri.
2: certo.
3: In realtà, se andiamo a vedere cos'è il problema degli appartamenti nella città di Zurigo, ci sono tanti appartamenti vuoti, eh? Sono tanti appartamenti
4: Sì.
3: vuoti, ma sono appartamenti di alta gamma. Dunque c'è tutto un mercato di speculazione immobiliario che fa sì che vengano costruiti appartamenti ad alto costo e non si investe in appartamenti di costo abbordabile che invece di cui ci sarebbe bisogno. E quando si vanno a cercare i problemi a questa, a quest, a quel, le soluzioni a quel problema, cioè a quello degli affitti troppo alti e gli appartamenti che dovrebbero essere costruiti, appartamenti a basso costo, è l'UDC che impedisce di trovare delle soluzioni o che le combatte. È per questo che è, come dicevate voi, un'iniziativa assolutamente ipocrita da un lato, ma anche pericolosissima perché è tutto un legame, cioè se decade la libera circolazione con l'Unione Europea, decadono gli accordi bilaterali, la Svizzera, oltre il 55% delle esportazioni svizzere vanno verso l'Unione Europea. È chiaro che ci sarà una perdita di posti di lavoro enorme. Già oggi, con la situazione dei dazi con gli Stati Uniti, in alcune imprese orologere, soprattutto nel Giura, nel Châtel, stanno facendo lavoro ridotto. Dunque, se andiamo a distruggere il legame con i nostri vicini, con i vicini. Paesi europei vicini e anche culturalmente, economicamente vicini, con i quali lavoriamo tutti i giorni, ci saranno dei grossi problemi, di perdita di posti di lavoro. E dunque ci si va a fare del male in maniera
4: Da soli.
3: incredibile.
4: Possiamo quindi tranquillamente dire che questa iniziativa, se dovesse passare, avrebbe una ricaduta anche, cioè, non solo sugli stranieri e sulla qualità e la vita e il lavoro e le garanzie dei diritti per gli stranieri che vengono a lavorare in Svizzera come noi, ma anche per gli svizzeri stessi?
2: Eh beh, certo.
4: Possiamo affermare
2: Certo.
4: tranquillamente questo, giusto, Vania?
3: Certo, sì, avrà un effetto su tutti quanti, perché se nel momento in cui non abbiamo più il controllo dei salari, naturalmente ha un effetto su tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici, indipendentemente dal passaporto, dunque anche sugli svizzeri. Limitare il ricongiungimento familiare, perché l'iniziativa prevede che raggiunta una soglia di 9 milioni e mezzo, oggi ne abbiamo 9 milioni, quasi 9 milioni e 2, dunque 9 milioni e mezzo e tra 2 e 3, tra un paio di anni, eh? Non è una cosa molto lontana. Arrivata a quella soglia di 9 milioni e mezzo, si va a limitare il ricongiungimento familiare. E beh, questo ha degli impatti anche su degli svizzeri che magari hanno un coniuge straniero oppure che hanno dei figli all'estero. Questa iniziativa è talmente assurda che si dice che quando arriviamo alla soglia di 10 milioni, non possono più venire delle persone con dimora fissa. Ci sono 800.000 svizzeri che lavorano in un paese europeo. Se questi qui tornano tutti quanti in Svizzera, cosa facciamo? Non possono più entrare. Cioè, si vede proprio l'assurdità di questa iniziativa, ma ripeto, è pericolosissima. E le inchieste che sono state fatte, i sondaggi che sono stati fatti, mostrano che ha delle grosse chance di essere accettata, proprio perché parla
4: Purtroppo
3: di
4: sì.
3: una cosa che non è. E dunque dobbiamo veramente far passare la parola, far capire che non vogliamo tornare a quello che era lo statuto dello stagionale, anche tra tanti italiani, portoghesi, persone d'origine albanese che hanno vissuto lo statuto dello stagionale hanno l'impressione che questa cosa non li tocca. Ebbene no, è importante che anche loro, quelli che hanno diritto di voto, vadano a votare per un no, perché questa iniziativa veramente cambierebbe la Svizzera in maniera netta per tutti quanti, in maniera molto negativa.
2: Allora, noi abbiamo capito che con questa iniziativa loro vogliono salvare la Svizzera dall'imbarbarimento straniero, no? Lo strappo definitivo nei confronti dell'Europa attraverso una chiusura all'interno dei confini svizzeri, addossando a responsabilità di qualsiasi problema all'interno intero agli stranieri. Però noi ora abbiamo parlato delle conseguenze economiche, abbiamo parlato delle conseguenze anche strutturali nei confronti del resto dell'Europa, abbiamo però soltanto accennato l'impatto psicologico, umano, familiare di quello che comporta questa iniziativa. Allora, noi abbiamo vissuto lo statuto dello stagionale che era in vigore in Svizzera dal 1931 fino al 2002, che comunque adesso si chiama in maniera diversa, hanno messo un altro nome, però comunque gli stagionali continuano a esserci tranquillamente in Svizzera. Il problema è, oltre appunto a quello che abbiamo parlato, economico e così, ma umano, che una situazione del genere comporta, chi lo risolve poi? Cosa, dove ci porta a noi? Noi abbiamo visto, io conosco perfettamente personalmente la situazione, abbiamo visto che anche psicologicamente, umanamente, questo trauma che viene inflitto alle famiglie, ai bambini, a tutto il nucleo familiare, che comporta un isolamento dei bambini dalle famiglie, le famiglie dai loro figli, eccetera, poi si tramanda anche attraverso le generazioni, non è che finisce lì, perché molte persone non sono neanche in grado di superare, di elaborare questi traumi. Cosa facciamo poi?
3: Beh, sì, questo effettivamente è un grosso problema, perché è vero che anche oggi ci sono gli stagionali, però di per sé, almeno per quello che riguarda il diritto di per sé, possono portare i figli, possono vivere con i figli. Cioè, noi parliamo, dobbiamo anche vedere di cosa parliamo. L'UDC parla di 80.000 persone che sono venuti negli ultimi anni. 80.000 persone, 80% di questi vengono da paesi europei, dall'Italia, dove ci sono purtroppo di nuovo italiani che sono obbligati o costretti a emigrare. Dunque vengono dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, vengono da paesi vicini. Se questi vogliono portare i loro familiari, lo possono fare. Lo statuto dello stagionale non lo prevedeva. E come dicevi tu, la conseguenza era che bambini crescevano lontani dai genitori o crescevano in maniera nascosta, lasciando delle tracce e delle ferite che si portano per generazioni. Noi l'altro giorno abbiamo avuto la conferenza della migrazione a Unia e c'erano due colleghi non italiani, uno portoghese e uno kosovaro, che ha raccontato cosa ha significato per loro vivere senza il padre, cresciuto, perché il padre era stagionale qui in Svizzera e loro sono potuti venire soltanto all'età di 16 o 18 anni, quando il padre ha ricevuto il permesso annuale. E sono ferite che restano per generazioni e che lasciano delle tracce, ed è comunque una situazione disumana. E il pensiero di voler tornare a questo, e comunque ci deve mobilitare tutti quanti,
2: certo,
3: a votare no e a far votare no il 14 giugno.
4: È arrivato, Vania, un commento adesso di una radioascoltatrice che intanto ci fa i complimenti e ringrazia per questa intervista. Si chiama Eliana e dice: io c'ero quando con lo Schwarzenbach, ha detto, ero giovanissima e non posso dimenticare come venivamo trattati, come ci guardavano. E scrive: però gli svizzeri non devono dimenticare che noi stranieri abbiamo fatto grande la Svizzera e abbiamo contribuito alla crescita economica. Cordialmente, Eliana. Ci tenevo, ecco, a leggertelo, e perché ci ascoltano, e a quanto pare, insomma, c'è una generazione come te, Katia, insomma, che si ricorda, come Eliana, si ricorda bene che cosa è stato... Che cos'è stato, insomma,
2: il periodo
4: quel periodo.
2: Ma tu non avevi
4: Io sì, c'è anche un evento di cui io volevo, legato proprio al 14 giugno, per l'utilizzo temporaneo, l'area centrale Vescerai mette a disposizione per l'utilizzo temporaneo per incontri, dibattiti sul tema, momenti di confronto e lavoro, mette a disposizione i suoi spazi. E oltre a questo, Vania, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici quelli che sono i banchetti che Unia sta organizzando e ha organizzato.
2: Sì. Era proprio quello che volevo chiedere,
4: Zurigo, dove si trovano i banchetti, quello che state facendo, che si sta facendo.
3: Ma noi da mesi abbiamo cominciato prima con delle assemblee, naturalmente all'interno del sindacato, ma poi anche all'esterno, momenti di dibattiti e di confronto, perché ci rendiamo conto che effettivamente è una campagna che non passa soltanto con dei prospetti, ma dove il confronto è importante, dove spiegare alle persone di cosa c'è esattamente nell'iniziativa è determinante. Adesso che sono arrivati i prospetti, la documentazione per il voto questa settimana è arrivata o stanno arrivando nelle cassette delle poste per chi ha diritto di voto, è importante, abbiamo appunto banchetti sulle strade, nelle varie città, anche nei dintorni di Zurigo, proprio per informare a larga scala le persone. È importante, incontriamo questi banchetti, incontriamo anche tante persone che dicono che non hanno diritto di voto, ovviamente, purtroppo, perché sappiamo quello che è il processo di naturalizzazione in Svizzera, che anche questo è un altro tema a parte, molto complicato. Però ecco, tanti di loro, anche se non hanno diritto di voto, hanno dei figli, dei vicini, ed è importante, perché veramente si tratta di ogni voto, è importantissimo, si tratta di far passare la parola, di far votare no, di spiegare e far votare no. Adesso la lista dei banchetti dove si trovano non ce l'ho qui presente su Zurigo, perché
4: a Zurigo Altstetten, te lo dico io, a Zurigo Altstetten sicuramente è possibile trovare un banchetto informativo di Unia.
3: Ecco, io ieri era Dietikon, l'altro giorno era Oerlikon, sono stata a Vevey, cioè siamo un po' dappertutto, e sui siti web di Unia si trovano i prossimi appuntamenti sui vari banchetti.
4: Vogliamo dare il sito, l'indirizzo del sito corretto a tutti i nostri radioascoltatori, così possono raggiungerci e guardare e vedere bene?
3: Mm-hmm. È molto semplice, www.unia.ch, e poi lì ci sono le informazioni generali a livello nazionale e ci sono i sottositi delle varie regioni, dunque si può andare poi sul sito di Zurigo se si è nell'area di Zurigo, piuttosto che Lucerna se si è nell'area di Svizzera centrale, se si è nell'area di Lucerna, eccetera.
4: Perfetto, grazie.
2: Va bene, noi stiamo arrivati alla fine della nostra interessante discussione. Io ringrazio Vania Alleva, segretaria del sindacato Unia, per la tua disponibilità, abbracciando con te tutte le forze perché questa vergognosa iniziativa diventi carta straccia. Noi ci risentiamo sicuramente per festeggiare l'affossamento di questa iniziativa.
3: Sì. Speriamo, ma c'è tanto da fare.
4: Rimbocchiamoci
2: le maniche, e noi, per sottolineare tutto quello che è stato detto, che tu hai detto, mandiamo in onda adesso Giovanna Marini con la sua indimenticabile canzone a Zurigo, mi disse quando venne a trovarci nelle baracche. Ciao Vania, grazie.
4: Grazie, ciao Vania.
5: Vado a Zurigo per... le canzoni popolari.

Siamo italiani, vi vogliamo salutare. Italiani sì, ma di un'altra razza. Scusatelo un po' matto, scusatelo signora. Prego accomodatevi signora. Scusate la baracca, scusate i letti sfatti. Scusate la miseria, mia signora.

0: Accendi la tua domenica.
1: Accendi la tua domenica. Radio L'Ora Italiana.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio L'Ora Italiana, da Annalisa.

0: Annalisa a Radio Loro Italiana alle 10:07.
1: Gattacicova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gattacicova,
0: la rubrica che parla di spettacolo e non solo, torna in diretta oggi con il nostro Alessandro Gatta, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
2: Buongiorno Bruno, a tutti i radioascoltatori,
3: buongiorno.
2: Buongiorno a Katia, insomma, sono felice e Alessandra.
4: Buongiorno anche a tutte e due, le più belle radioconduttrici di Radio Lora. Ci guardavamo, parlavamo della nostra friseur qua, dei nostri capelli e di quanto ci costa andarli a tagliare qui a Zurigo. Ci possiamo lasciare la testa.
2: Questi sono argomenti importanti, perché qua, ragazzi, la moneta serve sempre di più per mantenerci belli.
0: Assolutamente. E allora con Alessandro oggi parliamo di cinema, poi anche di musica, di artisti che tornano sui grandi palchi. Prima però Festival di Cannes, che si è concluso ieri sera. Ancora una volta la Croisette è tornata a centro nevralgico del cinema mondiale. Ieri sera al Grand Théâtre Lumière, la cerimonia di chiusura, quando è stato proclamato il vincitore della Palma d'Oro di quest'anno, il film Fjord del romeno Christian Mongiu.
5: In an artistically magnificent manner, it is Christian Mungius Fjord.
0: Ecco, quindi si è conclusa con questa Palma d'Oro, ma parliamo un po' di tutto il festival. Ecco, tu l'hai seguito, Alessandro, che dire, insomma, sul non ci sono film italiani, però il film che ha vinto è interessante, perché parla di una famiglia simile alla famiglia del Bosco che abbiamo in Italia, no?
2: bravo Bruno. Beh, guarda, una nota utile per tutti gli ascoltatori italiani e non solo, che il film sarà distribuito dalla BIM Distribuzione, perché si parla anche molto di questo. E poi ricordiamo che il Grand Prix di queste canne, ha detto bene, che bello questo ricordo che hai messo, grazie Bruno, grazie a voi, che vince anche il russo, no? Giardinsky, se lo pronuncio male non mi maltrattate, con Minotaur, che da segnalare il suo potentissimo discorso sul palco, un appello proprio diretto, fortissimo, a Vladimir Putin, proprio per fermare i massacri e quindi la guerra. C'è stato poi un altro premio ex aequo. La giuria, presieduta da Park Chan-wook, ha fatto scelte proprio insolite, direi, no? Con tantissimi premi doppi, ragazzi. Quindi la regia di ex aequo per gli spagnoli, Javier Calvo e Javier, si chiamano tutti Javier, e Javier Ambrosi, la bola negra, se la pronuncio bene, qua oggi sono poliglotta. Sono bravo, russo, bravo. Sono spagnolo, hai capito? Sono bravo, meno male Bruno che me lo dici. Poi abbiamo Powell Palinowski con Fajor Dahl, che è una doppietta anche per le attrici, ragazze, Virginia Sfera e Tao Okamoto. Quindi non ci posso dire che Radio Loro Italiana non siamo precisi.
0: Assolutamente.
2: Poi c'è, ecco, quello non ce lo possono dire. Poi c'è un dato storico molto importante, lo hai detto, per la prima volta nella storia recente del festival l'Italia ha registrato 0 film battenti bandiera italiana nel concorso però principale, no?
0: Sì.
2: E questa assenza ha fatto tanto rumore.
0: Ha fatto rumore, sì, esattamente. Un po' di italianità c'era Pierfrancesco Favino, è stato chiamato per consegnare uno dei premi in palio.
2: Poi lo diremo.
0: Sì, certo, la giuria era internazionale, c'era Demi Moore anche tra i giurati. Ma appunto un po' di italianità è arrivata, anche se in maniera polemica, Ornella Muti è arrivata a Cannes per presentare un film che si chiama Roma Elastica di Bertrand Mandico nella sezione proiezioni di mezzanotte, quindi non era in concorso per la Palma d'Oro. Perché, come dicevamo, non ci sono film italiani, ci sono almeno un po' di attori italiani, c'è Asia Argento, Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi e Franco Nero. Ma torniamo alla Muti, che ha fatto una riflessione sul cinema italiano e su Cinecittà e sul suo rapporto con il lavoro e la carriera. Dice che lei è stata molto critica, perché ha sottolineato il fatto che a suo avviso gli italiani abbiano poca memoria del proprio patrimonio cinematografico, non ci va di ricordarlo e di omaggiarlo. Cosa voleva dire, secondo te, Ornella Muti?
2: Beh, quello che ha detto una cosa giusta, devo dire la verità, perché comunque sia è un dato, quello che ha detto Ornella Muti, sicuramente è un dato molto importante ed è un dato che va rispettato, al di là della polemica. Lei poi interpreta in questo film un'icona della televisione, una presentatrice molto sopra le righe, anche sopra sui generis per il suo ruolo, no? Che è una donna molto riservata. A me piace molto Ornella Muti proprio come personalità. Però devo dire una cosa, che questa notizia che ha dato Ornella Muti e che tutti noi abbiamo interpretato sia nello storico che oggi, non dobbiamo però farne un dramma. Si tratta spesso di tempistiche, perché non è solo una bocciatura, non voglio fare il positivo della domenica, però molti dei nostri grandi registi, si vocifera ad esempio Nanni Moretti con Succederà questa notte, non hanno fatto in tempo per l'Acquasette, ma probabilmente lo porteranno a Venezia, no? Sì, quindi certo. Questo digiuno a Cannes significa una sola cosa, che la mostra del cinema di Venezia a settembre sarà blindata, ricchissima di anteprime italiane, a parte Moretti ci sarà Guadagnino con Artificial e anche nuovi lavori, quindi probabilmente dobbiamo anche fare questo ponte, perché il cinema italiano ha avuto grandi periodi storici importanti, ma anche tanti filmetti di serie B e C, quindi non possiamo dire che è tutto bello o tutto brutto. Io sono sempre un po' l'avvocato del diavolo, no? Mi piace vedere la prospettiva, cioè ci sono delle cose italiane obiettivamente meravigliose che andrebbero, come ha detto lei, però comunque ci sono delle cose veramente che non hanno né capo né coda. Sottolineiamo un attimo, quello come hai detto tu, un'Italia nascosta ma che c'era, no? Appunto un Pier Francesco Favini, lo ha detto, che è stato uno dei grandi protagonisti sul palco di questa cerimonia finale, come presenter d'onore per la consegna di uno dei premi. Ma parliamo un po' di leggerezza di questo Cannes, Bruno, sì. Ragazzi, perché ci sono state le palme d'onore a Barbara Streisand e a Peter Jackson, esatto. Il papà del Signore degli Anelli.
0: Barbara Streisand, che però ovviamente aveva già annunciato che non fosse presente, infatti su sua richiesta è stata Isabelle Huppert a ritirare il riconoscimento, credo, se non erro. Però va tutto a Barbara Streisand.
2: Sì, glamour ci hanno avuto la Muti e la Bellucci, secondo noi sui media internazionali, che poi ne hanno parlato tutti, come hai detto tu. Insomma, ragazzi, questa Cannes ce la ricordiamo come proprio la vittoria della Palma d'Oro del rumeno. Questo è molto importante, sono contentissimo io, no? Perché diciamo che è un cambiamento non indifferente, poi ne parleremo, insomma, proprio ne sentiremo parlare, secondo me.
4: Alessandro, a questa Cannes...
2: Ti aspettavo, lo sai,
4: è vero,
2: sono
4: certo,
2: lo sai, che mi strappo i capelli, dai.
4: C'ho la domanda in canna.
2: Eccola, dai, siete fantastici, eccomi.
4: Grazie, anche tu. Allora, dopo questa, no, dopo tutta la Croisette, questo lusso, questi cambi, queste meravigliose donne, però quest'anno Cannes è anche polemica. Per tu forse. Che l'hai seguito sì. Tutto, vuoi raccontarci qualcosa degli interventi? Comunque.
2: Allora, innanzitutto, come sai, io ti faccio sempre la domanda: la polemica che ti è piaciuta di più, che ti ha più stuzzicato, qual è stata?
4: Ma
2: dimmi un po'.
3: Javier Bardem.
2: E io ti dico.
4: Sì, Javier Bardem, sì.
3: Javier Bardem.
2: Ecco, perché? Perché poi comunque a me piace la coralità. Ditemi anche voi, che siete in silenzio, perché? Perché vi è piaciuta questa polemica?
3: Allora, posso essere sincera, come sempre? Sì. Allora, sì. Il suo punto di vista e il suo modo di difendere in maniera esplicita le ingiustizie, le guerre, le atrocità che stanno succedendo e che stanno provocando veramente disastri a livello mondiale, questo, ha detto anche lui, implica il fatto che verrà comunque gambattizzato da Hollywood, che non avrà più la possibilità di lavorare a Hollywood, pur essendo uno dei migliori attori che abbiamo sulla scena attuale, insomma, no? E questo fa capire quali siano poi in definitiva i fili che muovono tutto il resto. Cioè, tu ti devi adattare a un determinato modo di vedere, di pensare, di fotografare, no? perché se vai oltre quello che ti è possibile, vieni gambatizzato, ti viene impedito di portare avanti e di sfoggiare anche tutte le tue professionalità, come in caso suo.
2: Bah, io direi questo, sono pienamente ovviamente d'accordo. Cannes non è soltanto cinema, è soprattutto un ring politico, no? Dietro sorrisi, il carpet, da di scena proprio uno scontro durissimo dalle accuse appunto ad Hollywood di Paul Leverty sul fronte medio orientale, fino appunto alla petizione shock firmata da star come Marco Ruffalo, Javier Bardem contro i monopoli dei media, no? E poi l'Italia, l'abbiamo detto, non siamo in concorso, ma facciamo comunque discutere, perché il film vincitore del Quick Palm a Cannes è stato appena vietato proprio ai minori di 14 anni dal nostro ministero, quindi già questo, no, è uno scontro, quindi non è veramente una complessità che faremo mezzogiorno, poi Bruno ci caccia dalla radio se cominciamo a dire tutto. Poi Sebastian Stan è l'ombra di Donald Trump, no? L'attore Sebastian Stan ha riacceso la minaccia della censura della libertà di espressione degli Stati Uniti, interrogato proprio sul ritorno alla presidenza di Trump, ha assistito le risate dei giornalisti che si sono messi proprio a ridere in stampa dicendo: non c'è niente da ridere, siamo in un momento pessimo. Insomma, le polemiche, ragazzi, gli spunti sono talmente tanti che io devo dire che Katia non l'ho sentita. Ecco, voglio dire,
3: no, ma ho parlato finora.
2: Alessandra,
4: sono io, ho lasciato lo spazio assolutissimamente a Katia. Io
2: sì,
4: in realtà
2: sì, Katia, se volevo dire Alessandra, Katia abbiamo parlato.
4: No, la mia poi in realtà quella che volevo sottolineare io, di cui mi piacerebbe parlare con te, ecco, non era più che non era tanto una polemica, ma il coraggio più che altro la dichiarazione che ha fatto Ken Loach, che ha seguito la proiezione, che è, sì, l'ha fatta, l'ha seguito la proiezione di quel suo del film straordinario che è stato restaurato adesso, che è Terra e Libertà. E io trovo che sia un compito importante dell'arte e soprattutto del cinema, cioè il cinema è uno strumento anche politico. Il cinema non nasce come arte di intrattenimento.
3: No, ma
4: giusto? Nasce proprio come arte, lo diventa, ma diventa una forma di resistenza anche.
2: Tutta pensiamo la a Fritz Lang, all'espressionismo tedesco, eccetera, eccetera, tutto quello che è stato il cinema. Sotto un certo punto di vista, hai detto bene tu, che Loach ha avuto una standing ovation, ma anche uno sconto totale, perché è tornato a Cannes con una proiezione speciale del suo capolavoro, no? Che era del 1995.
4: Terra e Libertà, un film straordinario,
2: esatto,
4: non l'avesse visto.
2: Sulla guerra civile spagnola,
4: sì.
2: E la proiezione, pensa, è avvenuta all'aperto, lì, a Cannes, nella sezione cinema della Plage. Quindi già, no, proprio sulla spiaggia, davanti alla palude, è stato accolto proprio da una, e questa è polemica, ma anche un riscontro, no, da una standing ovation proprio interminabile, commossa, da questa folla oceanica. Ed è lo che appunto è salito sul palco, accompagnato, sappiamo appunto, da, ce l'ho detto, dallo storico sceneggiatore che va citato ancora, Paul Leverty, ed è stato espressamente l'effetto ricevuto in Francia e in Italia in 30 anni di carriera, insomma. Certo, poi dovremmo parlare dell'attacco di Wenders, il caso Gaza, ma insomma io chiuderei qui.
0: Sì, sono tante naturalmente, ecco, dovremmo parlare anche di altro con
2: Bruno
0: Alessandro. No, anche perché dobbiamo parlare
2: di altro
0: oltre che del cinema. Parliamo di musica italiana, questo è Grignani. E perché Grignani? Perché lui è uno di tanti artisti italiani che torna con dei grandi live nel 2026. Tanti vanno agli stadi, alcuni non se li possono permettere, ma Grignani torna con Verde Smeraldo, Residui di Rock and Roll. Sono due concerti speciali pensati per inaugurare una nuova fase della sua carriera artistica. Domani 25 maggio è a Milano all'Alcatraz, mentre il 27 maggio è all'Atlantico di Roma. Allora, Grignani presenterà per la prima volta dal vivo i brani che entreranno nel suo prossimo album di inediti, oltre ai suoi grandi successi. E bisogna dire che Grignani, criticato, perché sappiamo di lui, conosciamo anche una pagina meno splendida della sua vita, ma con oltre 5,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 5 milioni di dischi venduti, dimostra ancora di essere oggi una delle voci più originali e carismatiche del panorama italiano. Sei d'accordo, Alessandro?
2: Guarda, io sono d'accordo, hai detto tutto tu, aggiungo semplicemente questo tour è un tour molto importante perché appunto Destinazione Paradiso 95 è 30 anni di carriera. Ricordiamo che il ritorno è stato appunto già annullato, no? Perché ha avuto problemi di salute. Questa sì. critica continua ad una persona che è un grande artista, secondo me, ha una sua fragilità che comunque sia, qui apriremo un dibattito che non finisce più perché tutti gli artisti, tanti artisti pongono la loro fragilità in nome dell'arte, della creatività, ma che poi comunque poi si perde. Però noi vogliamo festeggiarlo, Grignani, festeggiarlo, sì. ballarlo, dare il nostro in bocca al lupo a lui, a tutti gli altri tour che partono, anche quello di Tiziano Ferro, di Cremonini, insomma una generazione che in qualche modo ci farà ballare, gli stadi sono quasi pieni o comunque ci sono, e quindi inizia la musica, inizia l'estate e dobbiamo anche alleggerirci e giocare un po', siete d'accordo?
0: Beh, direi, va bene. Direi di sì, certo, vediamo. La musica è importante, è una colonna sonora importante in Italia poi, ecco, sì, vediamo Katia, dici?
3: Vediamo se ce la facciamo,
2: Katia,
3: se ci arriviamo.
2: Eccola, no, perché siamo con Katia positivi. C'è un dibattito, io la chiamo, io voglio che ci sia questo dibattito, questo attore, perché è divertente. Perché vediamo questo puntino di punto esclamazione? Noi dobbiamo fare una sorta di co-conduzione con Bruno, con Alessandra, con Leo che salutiamo. Che
0: certo, insomma, salutiamo Leo che manca domenica prossima.
2: E prestissimo ci vedremo e faremo un tour tutti insieme e cantiamo tutti insieme. Ecco, magari facciamo i curisti di Grignani, che ne dite voi?
0: Perché no?
3: Va bene.
0: E magari torna anche in Svizzera perché da un po' che manca. Grignani è stato anche nostro ospite più volte, sì. Quindi tanti concerti che si annunciano, ecco, speriamo pieni, speriamo siano feste, ecco, di musica, ovviamente, e che non ci sia solo il business in prima linea. Spesso naturalmente questi concerti sono legati a tanti altri business, insomma, discografici, questo lo sappiamo, ma insomma, è importante che la musica va avanti e faccia il suo ruolo, il suo corso, esattamente, no? Alessandro, grazie. Noi abbiamo diverse interviste tue con dei scrittori, presentatori, artisti che hai realizzato per noi, che li sentiremo nelle prossime domeniche. Per questo ti ringraziamo, perché Alessandro non è solo in diretta con noi, lui produce, lavora anche durante la settimana quando negli studi della RAI, Radio RAI, vero? Quindi
2: mi sono innamorato di voi quando vado in RAI che c'è qualcosa di bello. Poi abbiamo anche fatto, mi avete detto, dico, facciamolo anche un grande scrittore svizzero che è Galimberti, che presto avremo ai nostri microfoni,
0: certo.
2: Che l'ho fatto, insomma, veramente una bella collaborazione, vi auguro una domenica fantastica e soprattutto è sempre un onore, un piacere riuscire a dare una finestra anche in Svizzera di questo mio modo e questo nostro modo di lavorare insieme. Grazie,
0: ed è importante.
4: Grazie anche a te, Alessandro. Ciao, grazie, sempre un piacere. Ciao.
0: Alessandro Gatta.
1: Gatta Cicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gatta Cicova.

0: Zucchero con le mani.
1: Radio Lora Italiana.
0: Radio Lora Italiana, oggi domenica di Pentecoste, 24 maggio 2026. Siamo in diretta e lo saremo fino a mezzogiorno. Tra poco c'è la rubrica Motori e Mobilità a cura di Graziano Guerra, con molte molte interessanti notizie che riguardano appunto anche la mobilità. Prima però Alessandra. Con Alessandra, se mi sente. Alessandra, stiamo parlando di te, meno male che non
2: scusami,
0: hai sentito.
2: Scusami, mi ero distratto, meno male che non ho sentito, mi ero distratta un attimo a parlare con Katia di due
0: cose. Perché dovevi parlare tu adesso?
2: Sì, io in realtà volevo fare, visto che abbiamo parlato dell'iniziativa Caos, no, del referendum del 14 di giugno, aprire una piccola finestra, semplicemente perché se volete, insomma, è una promozione, diciamola detta come va detta, è la promozione di una piattaforma partecipativa multimediale che è fatta da una redazione interamente di ragazze straniere, di cui faccio parte anch'io. C'è Anna, c'è Perla, ci sono io, c'è Zora. Se avete voglia di, fondamentalmente, avete voglia di un nuovo media autonomo e indipendente, volete avere uno sguardo altro su quello che ci circonda a proposito di Svizzera, non potete non seguire lucify.ch. Lucify alla fine è scritto proprio Lucify con la Y.
0: È come Lucifero.
2: Come
0: in
2: Lucifero,
0: inglese,
2: certo.
0: Con la
2: Lucifero.
0: Y.
2: Sì, è lucify.ch. Al momento abbiamo aperto anche un crowdfunding. Noi vogliamo essere un media, una piattaforma partecipativa di un media libero autonomo, appunto, e nella sezione Spenden chi volesse può sostenerci. E perché vi dico questo? Perché affrontiamo tematiche in un modo molto indipendente e libero, quelle che sono le tematiche legate anche al mondo, all'universo dell'immigrazione, ai progetti che vengono realizzati in tutti i cantoni della Svizzera tedesca, da Berna, Basel, a Zurigo, a Lucerna. Parliamo anche comunque di quello che accade nei cantoni francesi e italiani, e potete seguirci un po' anche, no, per vedere quello che viene realizzato.
3: Faremo.
2: Quindi lucify.ch, non mancate, per un media libero, autonomo, indipendente, al femminile e migrante.
0: Ottimo, grazie.
2: Perfetto.
0: Mille Alessandra per
2: grazie
0: questa
2: a voi
0: notizia.
2: Per questo spazio.
0: E adesso spazio al nostro caro giornalista di Motori e Mobilità, Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch.
4: Signore e signori, andrà in onda tra poco non solo musica.
5: Motori e Mobilità, a cura di Graziano Guerra.
6: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Lora Italiana, buongiorno. Ferrovie Federali Svizzere. La bozza d'orario 2027 mostra gli adeguamenti previsti con il cambiamento d'orario di dicembre 2026, con miglioramenti per il traffico pendolare e del tempo libero. Per quanto concerne il traffico ferroviario con l'Italia, vi saranno cambiamenti e più collegamenti diretti, fra l'altro un Zurigo-Venezia supplementare per La Spezia tutto l'anno e in estate Svizzera-Rimini. Fino al 9 giugno 2026 è aperta la consultazione pubblica al sito tp-info.ch. Per lavori tra Zurigo Oerlikon e Bassersdorf e alla stazione di Opfikon, dal 23 maggio al 3 luglio 2026 saranno da prevedere deviazioni, cancellazioni e cambiamenti di orario tra Zurigo Stazione Centrale e Winterthur. La prova: Renault 5 E-Tech Electric conquista la strada e il pubblico. In test la Iconic 5 da 150 cavalli, che porta in città agilità, autonomia fino a 410 km e un design che richiama la mitica R5 degli anni 80. Ricarica rapida, doppio display open air e tanta tecnologia di sicurezza, dal cruise adattivo alla telecamera interna antistanchezza. Eletta auto dell'anno 2025, è prodotta in Francia e protagonista del mercato europeo. La R5 elettrica è in listino da 24.900 franchi, versione in test 36.350. Citroën, Opel e Peugeot, fino alla fine di luglio, propongono in Svizzera i loro furgoni elettrici allo stesso prezzo delle equivalenti versioni diesel. Per molte aziende il maggiore costo iniziale ha rappresentato finora il principale ostacolo al passaggio dal motore termico all'elettrico. Eliminando questa differenza, l'equazione cambia a favore della mobilità a zero emissioni. Ford rilancia in Europa con una strategia triennale che prevede 7 nuovi modelli e servizi digitali avanzati. Arriva il nuovo Transit City elettrico, mentre Ford Pro introduce sistemi che dimezzano i tempi di riparazione. Honda ha avviato le consegne in Svizzera dell'attesissima Prelude di sesta generazione, sviluppata sulla base di oltre 25 anni di esperienza nella tecnologia ibrida. Motore benzina 2 litri, innovativa trasmissione automatica con doppio motore elettrico, 184 cavalli. Skoda amplia la gamma elettrica con il nuovo Epic, il modello più conveniente del marchio. Compatto fuori, spazioso dentro. In Svizzera partirà da 25.900 franchi. Con Epic e Peak, Skoda raddoppia l'offerta 100% elettrica e punta a un pubblico ancora più ampio. Volvo e Google portano l'intelligenza artificiale a bordo. Con la telecamera integrata, Google Gemini legge la segnaletica, interpreta i cartelli e dice in tempo reale dove parcheggiare e quanto costa. La nuova navigazione immersiva è prevista sulle nuove Volvo EX60, EX90 e S90. Mondo Moto, Piaggio Beverly celebra i suoi 25 anni con il modello speciale 25esimo anniversario. Lo scooter a ruota alta, diffuso nel mondo in più di 500.000 di esemplari, è un crossover che unisce agilità, tenuta e comfort Gran Turismo. Harley Davidson annuncia il Creators Custom Clash, nuova competizione europea che porta al centro della scena il leggendario spirito custom del marchio. Protagonisti 6 personalizzatori da tutta Europa, in votazione pubblica online dal 23 giugno 2026. Radio Giornale delle Meraviglie. Stellantis rilancia Pomigliano d'Arco con la nuova e-car, la compatta elettrica pensata per l'Europa, emozionale, sostenibile e accessibile. L'amministratore delegato Antonio Filosa parla di un ritorno alle piccole auto dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa. La produzione partirà nel 2028. Yamaha diventa fornitore ufficiale di Luna Rossa per la 38esima Coppa America. Motori fuoribordo avanzati, tecnologie integrate e supporto completo alla flotta del team italiano. Per la prima volta l'Italia ospiterà il più antico trofeo sportivo internazionale del mondo. Napoli è pronta ad accogliere la Coppa America nella primavera e nell'estate del 2027. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco da 60 anni, storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
5: Motori e mobilità. A cura di Graziano Guerra.

0: solo musica con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: No, Leo Caruso oggi non c'è, lo salutiamo tantissimo e sarà di nuovo presente domenica prossima qui ai microfoni di Radio Lora Italiana, ma siamo noi, Alessandra Cesari, Katia Porri e Bruno Indelicato e il nostro Leo Paone al numero di telefono 044-567-2412. Se avete domande, vi siete persi qualcosa, chiamate il numero di servizio. Noi volevamo fare, in partenza di Non Solo Musica, un breve cenno, insomma un ricordo, perché ieri è stata la giornata della legalità in Italia. A Palermo ci sono state tante manifestazioni davanti al Palazzo di Giustizia, è stato anche inaugurato un museo del presente con la partecipazione di esponenti istituzionali, il tutto naturalmente per ricordare il 34esimo anniversario della strage di Capaci, dove in quell'attentato morirono i magistrati Giovanni Falcone e la sua moglie e tre agenti della scorta. Non Solo Musica oggi, che parla anche di cinema, non di Cannes, ma di un film svizzero che arriva nelle sale la settimana prossima ed è diretto da un regista italiano che è qui con noi in studio, Sergio Fertitta, ne parliamo tra poco con lui. Poi altre novità, parleremo anche della nuova esposizione che c'è al FIFA Museum di Zurigo, dove è stato inaugurato mercoledì con questa esposizione. Era presente anche Christian Vieri, ex calciatore della nazionale italiana, quindi lo abbiamo intervistato. E poi un breve cenno anche, ricordiamo gli 80 anni della Vespa, grande, ovviamente come dicevi tu Alessandro, oggi no, c'è una grande ricchezza che abbiamo ancora italiana. Ma partiamo subito in musica, il nuovo singolo dei Pinguini, Tattici Nucleari, appena arrivato e già nelle prime posizioni anche su Spotify in Italia, si chiama Sorry, scusa, lo siento, praticamente una scusa in tre lingue, in italiano, in spagnolo e anche in inglese, ma non c'è bisogno che si scusino perché noi li ospitiamo comunque, i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Non Solo Musica, disco novità.

0: I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Andiamo al cinema perché dal 28 maggio, la settimana prossima, nelle sale cinematografiche arriva il nuovo film musicale Do Re Mi Fa So Laufz. È un dramma musicale. Nel cast Maurigna, Valeria Jacob, Beat Schlatter, noto attore svizzero, e Nina Burri, ex Miss Svizzera, per la regia di Sergio Fertitta, un italiano. E Sergio è qui con noi in studio a Radio Loro Italiana. Benvenuto, ciao Sergio.
1: Ciao Bruno, buongiorno.
0: Allora, tu ovviamente sei produttore musicale, anche cantante, dopo ricordiamo un po' tutto quello che hai fatto, ma vorrei subito mettere il focus sul film Do Re Mi Fa So Laufz.ch. Sono andato a guardare sul sito e troviamo il titolo e dice che il film è un tributio di musica ed emozioni. Il film offre uno sguardo autentico dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Ecco, di cosa parla Do Re Mi Fa So Laufz? Cosa fai vedere da dietro le quinte in questo mondo che non è sempre così facile, bello come sempre, facile?
1: No, siccome adesso questo mestiere lo faccio da più di 30 anni, ne ho viste di storie. E quello che esperienzano anche la gente, le cantanti, le cantante, e ho fatto un po' una storiella attraverso tutti questi artisti che ci scrivo anche canzoni insieme e che le produco, e ho provato a fare una storia intorno, no?
0: Quindi che c'è musica, di c'è anche musica ovviamente?
1: C'è molta musica, c'è dramma, siamo pure a Los Angeles, siamo a Zurigo, siamo dappertutto.
0: Ecco, Los Angeles, perché tu hai lavorato tanti anni a Los Angeles, hai prodotto per German Jackson, per
1: Frank Ocean, Frank Snoop Dogg, Coolio.
0: Coolio, esatto, in quegli anni là. Poi sei tornato in Svizzera, hai un tuo studio e quindi produci della musica. Ma com'è nata questa idea allora di fare questo film? Poi con Nina Burri, anche la brava cantante Valeria Jacob e poi Beat Schlatter.
1: Beh, è nata perché ho fatto sempre tanti music video per gli artisti, per quelli che ho scritto le canzoni. L'ho fatto come hobby, sempre ho preso un altro regista, qualcun altro, e mi è piaciuto sto lavoro. Poi erano 50-60 video, ho pensato forse mi faccio adesso pure una ditta di video. E poi ho fatto un, come si dice, cortometraggio?
0: Sì, un corto,
1: in italiano. E poi è venuta l'idea di fare, mi piacerebbe fare un film intero. Vediamo se ci riesco a farlo.
0: Non è semplice.
1: No, ci abbiamo lavorato 2 anni.
0: Che poi esce anche un disco con la musica, con la colonna sonora del film.
1: È fuori adesso, è proprio uscito ieri, proprio la colonna sonora, con 30 canzoni, e c'è anche su vinile, doppio vinile.
0: Ah, benissimo, bello, torna il vinile.
1: Ecco, portiamo tutto.
0: Ecco, a noi fa piacere che un regista e produttore italiano, che in Svizzera si è fatto un nome in tanti anni, produca un film, anche se è svizzero, ma diciamo è un film per il pubblico, un po' per tutti ovviamente.
1: Per tutti veramente, anche di tutte le età.
0: Ma ci fa normalmente piacere che infatti sei anche sulla stampa svizzera, in questi giorni ti vedremo su vari giornali.
1: Mi devo fare vedere.
0: Anche in TV.
1: Giusto.
0: Giustamente. Allora, parte il 28 maggio, c'è la prima a Zurigo, questa è una serata
1: 28,
0: particolare.
1: È la premiera, è Ausverkauft. E dopo conto, c'è al cinema Kino Abaton, poi anche al Scala, in Zangallo, Pfaffik, adesso arriveranno più e più cinema.
0: Ok, allora tu produci musica, dischi, sì. Musica, ma hai fatto anche dei cortometraggi, come dicevi, dei video musicali, adesso un film, un lungometraggio. Allora, qual è stata l'emozione più grande per te, da regista, fare il Chuck, non lo so, io me lo immagino per un regista.
1: Cut, action.
0: Macchina pronta e via.
1: No, ti dico, la più bella esperienza, anche la musica è già collaborativa, no? Ma nel film proprio ci vogliono tutti attori, la luce, il suono, la camera, no? Tutti devono essere sincronizzati per fare una scena. Ed è veramente una bellissima esperienza. E proprio in questi tempi farebbe anche vedere un po' più alla gente che noi ci serviamo, proprio servono gli esseri umani, non i robot. Per fare una scena e per arrivare a quel livello, no?
0: Bello. Il film è parlato in dialetto svizzero-tedesco,
1: sì.
0: Ma si può, insomma, è facile capire. Non ci sono i sottotitoli, però.
1: No, per adesso no.
0: Ok, per va bene. No. Comunque, invitiamo tutti a vedere Do Re Mi Fa So Laufz.
1: Andate a guardarlo.
0: Andate a guardarlo e sentiamo questo trailer del film. C'è anche la musica, ovviamente.
1: È giusto.
2: Sowieso ist der Tanzleiterin Tinnitus.
3: Bringen wir einfach jemanden mit Starqualitäten.
4: Das ist deine Chance, Schatz. Ja, Kilian, ist wirklich toll. Aber in einer Woche ist es alles wieder vergessen.
5: Warum bettest du mit mir, obwohl du weißt, dass du verlierst? Ich soll bringe alles mit, all in, package clear.
6: Der Weg dahin kennst immer nur du und die, die mit dir gelaufen sind. Das Universum stellt einem immer wieder hart auf die Probe. Doch wenn man davon ausgehen könnte, dass die Chance, überhaupt geboren zu sein, 1 zu 400 Billionen ist, dann ist es eh ein absolutes Testament dafür, dass jeder auf seine Art und Weise für etwas Einzigartiges auf dieser Welt bestimmt ist. Aber leider ist das Leben nicht immer fair.
7: Jetzt, wo ich herkomme, zahlt man nicht mit Geld.
0: Allora, Sergio, ci spieghi un attimo cosa dicevi? Questa era la tua voce nel
1: trailer. Parlo io, sì.
0: Che spieghi che non è facile la vita.
1: Infatti, è che non si sa mai quello che succede, devi essere sempre pronto per quei momenti, no? Perché parla anche di tutta sta gente, questi artisti hanno problemi, no? Anche quello giovane a 20 anni c'ha altri problemi che uno a 50 anni, e facciamo vedere un po' i problemi di quegli artisti e cosa succede, ma che c'è sempre una soluzione per tutto.
0: Quindi dalla luce della ribalta ad avere una
1: giusto.
0: Caduta e ci vuol poco.
1: Ci possiamo sempre rialzare.
0: E ci poi possiamo.
1: Ma ci vogliono amici giusti.
0: Esattamente, le persone giuste. Grazie allora, tanto in bocca al lupo per Do Re Mi Fa Sol Aufs.
1: Grazie mille.
0: Sergio Fertitta, grazie per essere stato qui
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie per l'invito.
0: E a presto.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, un altro nuovo successo che sta scalando le classifiche in Italia. 10.53 a Radio Lora Italiana, alle 11 e qualche minuto inizierà la rubrica dedicata ai giovani Generazione Alfa con Selena Mele. Alessandra, c'è un evento che ti riguarda, diciamo, da vicino.
1: Sì,
0: no?
1: Anche l'evento oggi.
0: Tra poco, anche l'evento.
1: Tra poco.
0: Oltre al sito.
1: Sì, io volevo se non sapete cosa fare il prossimo sabato, il 30 maggio, a partire dalle 14 presso il Gemeinschaftszentrum. I Gemeinschaftszentrum sono i centri comunitari della città di Zurigo. A quello di Hirzenbach ci sarà la nostra meravigliosa festa, GZ-Fest, e avremo circo, musica, acrobati, cibo, il buonissimo cibo che prepariamo con il nostro gastro team del GZ Hirzenbach, guidato da Balvin, e quindi ci sarà tutta una serie di leccornie in stile asiatico, la nostra caffetteria, laboratori, incontri, i nostri atelier, e niente, io vi invito quindi il 30 maggio al GZ di Hirzenbach. Ora vi dico anche esattamente
0: dove,
1: l'indirizzo, perché io ci lavoro e non
0: certo,
1: me lo ricordo.
0: Gezette Gemeinschaftszentrum, quindi è un centro.
1: Gemeinschaftszentrum, Gezette Hirzenbach in Helen Keller Strasse 55 8051 Zurich. Ci arrivate direttamente col 9, arriva lì, fa capolinea.
0: Tram numero 9, perfetto.
1: Tram numero 9 vi porta lì, lo prendete a Millbook e non mancate, perché sarà una festa veramente bella.
0: 30 maggio.
1: Dalle 14, il
0: benissimo,
1: 30 maggio,
0: sabato
1: a
0: prossimo.
1: Hirzenbach.
0: Grazie Alessandra. Io adesso ti porto indietro invece nel 1946.
1: Sì.
0: Perché tu non c'eri.
1: Non c'ero.
0: Neanch'io. Perché nasceva la Vespa, un sogno su due ruote che poi è stato trasformato in un simbolo di libertà, stile e ottimismo. Nasce a Pontedera, infatti, da un'idea coraggiosa per rimettere in movimento il paese del
1: sì.
0: Dopoguerra. E questo è uno spot da carosello degli anni 70. Quindi un motociclo, tra l'altro concepito da un ingegnere aeronautico, Corradino d'Ascanio, brava.
1: Corradino d'Ascanio,
0: che con
1: sì.
0: i materiali nelle fabbriche di un'azienda che produceva aeroplani, quindi si diceva proprio la Vespa vola, no? Perché
1: sì,
0: l'ha costruita lui.
1: E tutta quella che è stata poi, come diciamo, la genesi della Vespa non è stata semplice.
0: Esatto.
1: Insomma, però ecco, ricordiamoci che fa parte proprio anche della collezione permanente, appunto, che reggerete della Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York.
0: Benissimo, è vero, assolutamente. Quindi nei sogni degli italiani c'era proprio la Vespa. E da noi c'è invece il nuovo singolo di Ron, perché torna Ron Rosalino Cellamare, questo è il suo nome all'anagrafe, con il nuovo singolo che si chiama Vite Parallele.
2: Non solo musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio Lora Italiana.
3: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Vite parallele, questo è Ron a Radio Loro Italiana, il nuovo singolo, il ritorno di Ron sulle scene musicali. Selena è già arrivata in studio, tra pochi minuti lei è già pronta per parlarci di ricordi, di come vedono insomma i giovani un pochino i tempi passati, e quindi con la sua musica e le sue informazioni. Prima però parliamo un attimo, facciamo un salto nel mondo del calcio. Perché in occasione del 10° anniversario della FIFA, del FIFA Museum di Zurigo, è stata inaugurata mercoledì la nuova mostra interattiva World Cup Fever Skills Zone. L'ingresso è stato gratuito per tutti, e questa mostra continuerà fino in autunno, e tra gli ospiti presenti c'era la calciatrice nazionale della nazionale svizzera Nadine Riesen, difensore dell'Eintracht Frankfurt Women. Insieme a lei, protagonista dell'evento, anche Christian Vieri, ex nazionale azzurro e attaccante di Inter e Lazio. Bobo Vieri si è prestato ai nostri microfoni di Radio Loro Italiana per parlarci prima della sua scoperta di questo fantastico museo sul calcio, il FIFA Museum, che lui non conosceva ancora.
1: Grande museo poi, eh? Visto delle maglie, poi visto anche dei palloni, quelli che usavano, le scarpe da calcio, che uno dice, ma come potevano giocare con queste scarpe da calcio? È veramente incredibile, ma la cosa spettacolare sono le maglie, quindi le maglie dell'Italia anni 70, quando ha fatto la finale, quelle del Brasile, che a me mi fanno impazzire quelle del Brasile, quello dell'Olanda. Poi sai, ti posso dire una cosa, quando io parlo di mondiali mi vengono in mente tre nomi: Pelé, Maradona e Paolo Rossi. E quando io vado in giro, e lo dico sempre ai miei amici, a tutti quanti, vado in giro e ci sono i mondiali e passo un bar e nella TV c'è la maglia bianca, io so che è la Germania, quella gialla so che è il Brasile e l'azzurra so che siamo noi.
0: Esatto, però l'azzurro non c'è invece quest'anno ai mondiali. Ma vediamo un po' cosa pensa Bobo Vieri sul sistema del calcio italiano, molto discusso in questi

0: calcio italiano ci vogliono le persone che hanno i coglioni per farlo. Perché sennò, sì, tra 4 anni forse ti qualifichi, ma è certo. Solo fortuna.
1: E visto, capito? Che l'Italia non c'è quest'anno, Bobo Vieri chi tifa? So che vai anche in America a seguire le partite.
0: Vado con la FIFA perché sono sicuro che quest'anno sarà il mondiale più bello della storia. Io sono metà francese, quindi io tifo per la Francia. Mia mamma è francese, tifo per la Francia. L'altra squadra che mi dici, io dico Argentina perché io amo Messi.
1: E Bobo, senti, hai mai pensato ad allenare?
0: Ho pensato ad allenare, ho preso anche,
1: fatto anche il corso,
0: ma il problema cos'è? Io ho 2 bambine piccole, no? E le voglio crescere, voglio fare il papà. Se alleni è difficile perché sei in campo 10 ore al giorno, non vai al campo 1 ora al giorno, hai 1000 trasferte, 1000 ritiri. E io sono molto affezionato alle mie bambine, quindi mi sono promesso di essere o cercare di essere un bravo papà.
1: Bello, belle parole quindi di Bobo Vieri che abbiamo incontrato al FIFA Museum di Zurigo. Allora, sono le 11:04, Alessandra, Katia e io facciamo una breve pausa caffè, che ne dite?
2: Sì, assolutissimamente, pausa caffè, pausa chiacchiere. Benvenuta Selena, ciao.
3: Benvenuta,
2: bella.
4: Grazie, buongiorno.
3: A te lo spazio dei nostri microfoni.
2: Esatto. Dici un po', faccio una piccola anticipazione, di che cosa parlerai oggi?
4: Allora, diciamo che parliamo soprattutto di nostalgia, come sempre mischiamo le generazioni che ci sono anche qui in studio, no?
1: Sì, ci sono.
4: Giovane, come? Un po' meno giovane, quindi mischiamo un po' tutto.
1: Allora,
2: bene, grazie.
1: Tra pochissimo, pronta?
5: Generazione Alfa con Selena Mele.
4: Buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Generazione Alfa, rieccoci con la nostra rubrica. Qua abbiamo già i bambini che non vedono l'ora della nostra rubrica di ascoltarla. E abbiamo avuto una breve pausa dove non siamo andati in onda, però rieccoci qui più carichi che mai, soprattutto con il sole che splende qui a Zurigo, che penso che oggi dovranno fare 30 gradi, quindi approfittatene del cielo blu, del sole e del caldo, di andare in piscina e a rinfrescarvi un po', perché ci voleva dopo una settimana di freddo che ci ha colpiti. Poi noi oggi, in questa domenica di oggi, parleremo soprattutto di nostalgia, di come ci influisce nel giorno d'oggi, nella nostra vita, come influisce la generazione alfa, ma come influisce anche alle generazioni di prima, come sentono loro la nostalgia. E io direi proprio di ascoltare gli anni degli 883.
5: Generazione Alfa con Selena Mele.

0: amici di Radio L'Ora Italiana, sono Max Pezzali e ci vediamo presto, ci sentiamo presto, ciao.
1: Ecco anche il saluto di Max Pezzali con gli anni. E un paio di settimane fa c'è stato il concerto di Max Pezzali che stavamo appena parlando io e Bruno, e io sono stata con mio fratello e i miei genitori e devo dire che è stato uno dei concerti più belli che ho visto negli ultimi tempi, ma soprattutto perché c'era un mischio di generazioni che c'erano, diciamo i boomer, se vi ricordate le generazioni con i nomi, i boomer, generazione Z, generazione Alpha, io già sono un po' tra millennial e generazione Z, quindi sono un po' un mischio, però è stato proprio bello vedere quella fusione, perché io per esempio c'erano i miei che cantavano le canzoni e io che mi, infatti adesso torniamo alla nostalgia, e io mi ricordavo i ricordi che mi venivano di quando per esempio andavamo in vacanze a Rimini, che sentavamo il disco degli 883 di Max Pezzali su e giù finché non arrivavamo a Rimini, quindi non vi devo proprio dire di come mi ricordo le canzoni proprio a memoria, mi ricordo io che stavo in quella macchina che non vedevo l'ora di arrivare a mare. Quindi parliamo anche di estate, visto che adesso sta iniziando l'estate, anche se ufficialmente il calendario dice che l'estate inizierà il 21 di giugno, però parleremo già di estate. E parlando anche di mare, ascoltiamo Sapore di sale di Gino Paoli.
2: Generazione Alfa con Selena Mele.

0: Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Sapore di sale che speriamo potremmo avere tra pochissimi mesi, visto che poi iniziano anche le vacanze estive qui in Svizzera, e speriamo che avremo la possibilità di poter andare a mare, o che andiate anche a mare a godervi il sapore di sale. E ritorniamo alla nostalgia che ci accompagna in questa domenica mattina di oggi, e vorrei parlarvi della nostalgia digitale che e la nostalgia con cui vive adesso la generazione Alfa. Prima, gli anni prima, noi vivevamo proprio con i ricordi e con la nostalgia che vivevano nella nostra mente. Oggi viviamo la nostalgia un po' diversamente, tramite magari delle storie di Instagram, che a volte ci salgono anche, escono dei ricordi, e Instagram ci ricorda: guarda, questo ti era successo un anno fa, ti ricordi? E quindi viviamo proprio un po' la nostalgia più con la tecnologia, va un po' mano nella mano. Quindi è anche un po', poi mi sorge la domanda spontanea: adesso stiamo veramente, viviamo davvero il momento, o per colpa della tecnologia tutto va così in fretta, o stiamo proprio anche come gli anni prima facendo dei o creando dei ricordi che poi saranno una nostalgia un po' più in là. Poi una cosa che mi ricordo è che prima si avevano le foto fisiche, che si facevano gli album, adesso invece è tutto sul cellulare, e queste cose per me sono molto importanti, e è importante anche per Tiro Mancino e Tiziano Ferro, che ascoltiamo adesso.

0: Sostieni attivamente la tua radio e diventa socio di Radio Lora Italiana. La quota annuale è di 150 franchi, ma i nuovi soci possono aderire al prezzo scontato di soli 75 franchi. Radio Lora Italiana è una trasmissione indipendente, senza interessi commerciali. Si finanzia con quote associative, donazioni e finanziamenti per progetti. Questa base assicura l'indipendenza di questo storico programma. Fanne parte anche tu. Per associarti vai su www.lora.ch, dove troverai tutte le informazioni. Radio Lora Italiana. Ogni socio è importante. Per contattare Radio Lora Italiana, scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com, telefono 044 567 2412, 044 567 2412 e anche via Messenger su Facebook. Generazione Alfa con Selena Mele.
1: Eccoci qui, abbiamo le 11:22, quindi già stiamo pian piano ai sgoccioli della nostra rubrica di oggi, però non vi preoccupate, poi ci risentiremo tra due settimane. E ritorniamo alla tematica di oggi della nostalgia e vi faccio sentire un pezzo che sarebbe interessante sapere cosa vi venga in mente.

A cosa pensate voi radioascoltatori e radioascoltatrici quando sentite questa canzone? Penso proprio ai mondiali del 2006, quando aveva vinto l'Italia. Io mi ricordo perfettamente quella sera che io, dall'emozione, essendo un po' più piccina, non della stessa età come adesso, mi ricordo che mi ero talmente emozionata che avevo anche pianto, come se ci fossi io lì a Berlino, immaginatevi. E poi, come ha detto anche Bobo ieri, è un peccato che l'Italia quest'anno non ci sia, però ci lascia un po' l'amaro in bocca, però ahimè non possiamo farci niente. Ritornando alla nostalgia, come ho già detto prima, le generazioni vivono la nostalgia un po' in modi diversi. La generazione Alfa la vive più tramite la tecnologia di oggi, tramite Instagram, TikTok, e invece le generazioni di prima vivono la nostalgia più tramite foto o canzoni o proprio i ricordi stessi. E io vorrei proprio dire una cosa molto importante, che la vita a volte passa proprio davanti agli occhi, che non ci rendiamo neanche conto di quanto passa in fretta il tempo, o anzi quanto passano in fretta i momenti, e come diceva Scorossi, dovremmo vivere.

0: vivere, come ci ha detto Vasco Rossi, ciò che dovremmo fare sempre è goderci proprio la vita. Stiamo alla fine della nostra rubrica di oggi e io vorrei salutarvi, augurarvi buona domenica, ringraziarvi per l'ascolto. Grazie per l'applausi e vi do appuntamento il 7 di giugno sempre alle 11, ore 11 qui a Radio Lora Italiana. E prima che do la linea ai miei colleghi Bruno, Alessandra e Katia, che continueranno con Non Solo Musica, abbiamo anche una disco novità e ascoltiamo per finire la nostra rubrica Flamenco Paranoia di Samurai J. Buona domenica, ciao a tutti.
1: Con Selena Meyer.

0: Grazie alla nostra Selena Mele, che salutiamo, ringraziamo, torna con Generazione Alfa domenica 7 giugno. E noi adesso andiamo in Sicilia, Katia.
1: Sì, adesso, ecco, visto che insomma noi ci adattiamo adesso, già visto il tempo,
0: appunto,
1: ci sentiamo molto mediterranei, ecco. Diciamo, no? Sì, adesso abbiamo la voce del sud, no? Le voci,
0: sì, voci del sud,
1: a cura di Michele Siciliano, appunto, che parlerà della Sicilia. Ecco, insomma, di che cosa deve parlare?
0: Sì, perché ogni volta ci presenta una, certo, una regione del sud Italia.
1: E questa volta presenta la sua.
0: E stavolta presenta proprio la sua zona, Michele Siciliano, esattamente.
2: Voci dal sud, storie e musiche dal mezzogiorno d'Italia, a cura di Michele Siciliano.
3: Pietraperzia è un borgo dell'entroterra siciliano, in provincia di Enna, il cui nome deriva probabilmente da pietra perciata o pietra perzata, cioè pietra forata o pietra perforata. Il paese nacque attorno a una grande rupe rocciosa e sviluppò la sua importanza nel Medioevo, soprattutto sotto i Normanni e poi con le grandi famiglie feudali siciliane. Le origini del territorio sono molto antiche. La zona era abitata già in epoca sicula e greca. Durante la dominazione araba, la Sicilia interna venne organizzata in casali agricoli fortificati e successivamente i Normanni trasformarono questi insediamenti in feudi. Uno dei primi riferimenti medievali compare nel 300 come Castrum Petre Perzate. Nel Medioevo, Pietraperzia divenne un importante centro feudale grazie alla famiglia Barresi, una delle casate più potenti della Sicilia. I Barresi parteciparono alle lotte tra Aragonesi e Angioini e il castello del paese era considerato quasi impenetrabile. Il principale monumento storico è il castello Barresi, appunto, costruito in posizione dominante sul paese. Le sue origini vengono fatte risalire all'XI secolo, quando i Normanni distribuirono terre e fortificazioni ai propri alleati. Il castello aveva funzioni difensive, di controllo agricolo del territorio, residenziali per i signori feudali. Oggi restano soprattutto ruderi e tratti murari, ma il luogo conserva un forte fascino panoramico e storico. Come molti castelli siciliani, fu modificato più volte tra Medioevo e Rinascimento. Tra usanze e tradizioni popolari, Pietraperzia è famosa per le tradizioni religiose molto sentite, tipiche della Sicilia interna. La celebrazione più importante è quella dei Lusignuri di Lifasci, una delle processioni pasquali più spettacolari della Sicilia. Una grande croce lignea viene portata in processione tramite lunghi nastri bianchi, le fasce, tenute dai fedeli. È un rito collettivo molto antico che unisce devozione, sacrificio e identità popolare. L'atmosfera richiama le antiche confraternite siciliane. Canti religiosi, tamburi, abiti tradizionali e partecipazione dell'intero paese. Storicamente la società di Pietraperzia era legata all'agricoltura, alla pastorizia, alla produzione cerealicola. La cultura contadina siciliana qui è rimasta viva molto più a lungo rispetto alle città costiere. Fino al Novecento erano comuni case in pietra calcarea, cortili condivisi, forni comunitari, feste patronali con bande musicali e fuochi d'artificio. Molte tradizioni gastronomiche derivano dalla cucina povera dell'entroterra: pane casereccio, ricotta fresca, legumi, dolci alle mandorle, piatti con finocchietto selvatico e grano. Nel centro storico si trovano palazzi signorili e case nobiliari costruite tra 6 e 800, spesso con balconi in ferro battuto, portali in pietra, corti interne, stemmi araldici. Non ci sono ville monumentali famose quanto quelle della costa palermitana, ma il fascino del borgo sta proprio nell'architettura rurale e feudale ancora autentica. In tutta la Sicilia il termine petra o pietra indicava spesso una fortificazione costruita sopra una rupe naturale. Esistono infatti diversi castelli della pietra nell'isola, legati a insediamenti rupestri o difensivi medievali. prima di lasciarvi ad altre curiosità molto interessanti, vi do come al solito la ricetta tipica dell'entroterra siciliano, ovvero sia la pasta con i tenerumi, tipico piatto della cucina siciliana, una vera e propria specialità, tanto semplice da preparare quanto gustosa. Questa pietanza è una via di mezzo tra una zuppa ed un primo piatto di pasta. Protagoniste assolute la dolce zucchina lunga siciliana e le sue tenere foglie. Ingredienti: 200 g di spaghetti spezzati, 4 pomodori pelati, 6-7 rami di tenerumi, una zucchina lunga, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta. La ricetta, come sempre, la trovate su internet. E prima di farvi ascoltare il brano che ho scelto per voi, vi lascerei con una bellissima chicca. Gruppo Folk di Pietraperzia è una storica associazione folcloristica siciliana nata appunto a Pietraperzia nel 1987. È considerato il primo gruppo folk fondato della provincia di Enna e ha avuto un ruolo importante nella valorizzazione delle tradizioni popolari dell'entroterra siciliano. Il gruppo è stato fondato da Pino Siciliano e dalla moglie Ursula Kunz, con l'obiettivo di preservare e diffondere danze tradizionali siciliane, musica popolare, costumi storici, usi e tradizioni della Sicilia. Negli anni il gruppo ha coinvolto decine di giovani ballerini e musicisti. Le esibizioni comprendono strumenti tipici della tradizione siciliana come fisarmonica, chitarra, friscalettu, flauto siciliano, tamburelli, marranzani. Il gruppo folk di Pietraperzia ha partecipato a numerosi eventi in Sicilia, in Italia e anche all'estero, rappresentando spesso la cultura siciliana in festival internazionali. Mi permetto di aggiungere che per me, per mia sorella Romina e per mio fratello Mario è stato un piccolo orgoglio che custodiamo nel cuore, poiché figli della signora Ursula Kunz e del signor Pino Siciliano, e quindi fondatori del gruppo anche noi. E come tanti già sanno, io continuo a divulgare la nostra tradizione popolare siciliana qui in Svizzera. Vi lascio dunque con una bellissima tarantella siciliana, suonata e interpretata da me, chiamata Frisky Folk. Augurandovi buon ascolto, serena domenica, alla prossima puntata.

0: Voci dal Sud, storie e musiche dal Mezzogiorno d'Italia, a cura di Michele Siciliano.
1: 11.42, grazie a Michele Siciliano e la sua rubrica Voci dal Sud che ci ha portati come sempre nella zona del sud, nel Mediterraneo e oggi in Sicilia dalle sue parti, nelle sue zone. Torniamo a Non Solo Musica, vediamo prima però se ci sono, se Lanza dà delle novità. Pare ci sia una notizia che potrebbe sembrare un po' positiva tra tutte quelle negative che ci sono in giro. Un accordo tra America e Iran pare sia vicino a una firma, prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. E poi stanotte insomma, ci sono stati degli spari vicino alla Casa Bianca, è stato ucciso l'uomo che ha aperto il fuoco. Queste un po' le ultime novità sulla flottiglia, non si sa ancora, non ci sono novità credo Katia al momento, o Alessandra che sappi.
2: No, non ci sono novità se non, ma io l'ho letto così molto in passant, Tajani agirà e ha chiesto, distaccandosi un po' anche dalle posizioni un po' diciamo del governo, da Meloni e Salvini, ha detto che pretenderà delle spiegazioni comunque, però noi insomma adesso di queste pretese di spiegazioni, la verità è che dovrebbero scendere in campo ed esserci delle azioni concrete che fermino questa violenza, ecco, questa escalation di violenza, questa nuova estrema destra che a mio parere è molto più pericolosa di quanto non si pensi.
1: Esattamente.
3: L'unica cosa che ho trovato anch'io è che, a differenza di quello che viene detto dalla Casa Bianca, Teheran non ha ancora accettato proposte sul nucleare, cioè loro continuano con le loro richieste. Secondo fonti citate da Tasmin, l'Iran chiede lo sblocco di beni congelati nella prima fase di un eventuale accordo con l'America.
1: Benissimo, anche dalla Svizzera non vedo che non ci sono notizie. No. Berna si sta dipingendo di verde perché ci sono i fan del San Gallo, perché oggi c'è la finale, ecco, tra Losanna e San Gallo in quel di Berna. Diciamo che come notizie ci siamo. Torniamo alla musica, che ne dite? Credo che Alessandra piaccia Mahmood, no? Mi avevi detto una volta
2: No, mi piaceva Gali, mi piace più Gali.
1: Vero, Gali, scusa l'ho confuso.
2: L'hai confuso, no, Gali... sono tutte e due di origine maghrebina.
1: Esatto, ma Gali, quindi... sta lavorando a delle novità, ma non è
2: Gali
1: ancora pronto.
2: Sì, non è ancora pronto. No. Oh, ma Gali dovremmo invitarlo qualche volta.
1: Sì, è difficile beccarlo, ma ci proveremo. Mammu ci siamo riusciti, e insieme a Liberato, perché Liberato si chiama questo artista, ha pubblicato un album e ha chiesto a Mammu se partecipasse in una canzone che si chiama Into Street, parla proprio dei ragazzi di strada, ed è interessante, ascoltiamolo. Quindi.
2: Ascoltiamola.
4: Non Solo Musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio Lora Italiana.
5: Ciao a tutti, sono Mahmood e saluto Non Solo Musica con Leo e Bruno su Radio Lora Italiana.
4: Non Solo Musica, disco novità.

0: Into Thread Mahmood con Liberato a Non Solo Musica.
1: Radio Lora Italiana, accendi la tua domenica.
0: Allora, Gali non ce l'abbiamo, ma ci riprovo con un altro, magari forse piace anche a Katia. Giovanotti?
2: Giovanotti piace molto Alessandra,
0: piace
2: perché
0: Alessandra.
2: Poi c'è proprio un connubio della stessa.
3: Certo, anche se però...
2: Si sta
3: a me, cioè, lo scivolo, cioè io non mi sarei mai aspettata dal mio Giovanotti.
0: Da Lorenzo.
3: Cosa ai microfoni qui ti dovremmo avere questo scivolo, lo scivolone che lui ha avuto all'inizio del conflitto. Cioè, comunque Giovanotti ha sempre avuto, no? Cioè, diciamo che con le sue musiche, al di là del romanticismo, Chiaro di Luna, bla bla bla, A te, insomma, queste musiche, canzoni bellissime, però ha sempre avuto anche una predisposizione, diciamo, attenta, no? Pensavamo un po' attivista, e invece poi ha preso uno scivolone. E si è accorto ultimamente di avere la figlia che invece partecipa alle demo. Giovanotti, Lorenzo, che ce fai?
2: Con tutta la mia spassionata.
0: Ma si sarà riveduto, dai, lui è...
3: Si sarà riveduto, però
0: penso di sì.
3: Cioè, però dobbiamo dire,
0: è intelligente,
3: lui. È intelligente, infatti, stiamo a vedere,
2: forse è certo che è intelligente, forse sa sempre da che parte stare.
3: È certo, forse è anche grande, è cresciuto di età, insomma. Però noi non la manderemo oggi, però la facciamo perché abbiamo detto che sennò è troppa. Però è stata fatta una canzone da delle band storiche, nuova, che è gli assalti frontali e i 99 posse. Veramente musica politica. Ed è fino all'ultimo respiro.
0: La prepareremo
3: perché è una canzone che deve essere ascoltata.
0: Assolutamente.
3: Ed è molto, molto bella.
0: Perdoniamo adesso Lorenzo Cherubini Giovanotti. Lui ci saluta pure, vedi, così gentile. E lo ascoltiamo perché è il nuovo singolo insieme ad Alfa. Ecco qua quello che diceva oggi Selena. Le generazioni che si incontrano, insomma, anche nella musica. Alfa con Giovanotti in buon vento.
4: Amici di Radio Lora Italiana, sono Giovanotti e vi mando un grande abbraccio.
5: Ed è un po'.

0: buon vento.
1: Giovanotti, buon vento.
2: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
1: Si riparte domenica prossima in diretta. Intanto noi siamo arrivati, come si suol dire, alla frutta. Ancora non abbiamo neanche mangiato.
3: Alla frutta? Come siamo arrivati alla frutta? Siamo arrivati addirittura d'arrivo. No, perché dire siamo arrivati alla frutta da noi in Emilia Romagna, come dire, non ce la faccio più. Mamma
1: ah, sì?
3: Mia.
1: No, in quel senso no. Era per dire siamo alla...
4: vicino alla conclusione.
1: Sì, come si suol dire solitamente, si può dire ai... adesso non mi viene la parola. Quando scorrono i titoli di coda, ecco.
3: Siamo sui titoli di coda, quasi titoli di coda. Orario aperitivo.
1: Orario aperitivo, sì. Esattamente. Fra poco pranzo, domenica, domani anche festa, Pentecoste, quindi Pfingstmontag, no?
4: Sì.
1: In tutta la Svizzera, a meno che mi risulti, e noi torniamo domenica prossima. Il ringraziamento va naturalmente a tutti quelli che hanno collaborato per questa edizione. Salutiamo anche Leo Caruso, che torna domenica prossima. E grazie a te, Alessandra Cesari, per la tua preziosa collaborazione di oggi, e anche a Katia Porri.
4: Grazie anche a te,
3: Bruno.
1: E la mascotte, ovviamente.
3: La nostra nuova mascotte.
4: La nostra Chicca.
3: Con un saluto alla vecchia mascotte.
4: Sì, un ricordo della gara che Nikita. Mi è ancora molto
3: Ma lei è qui nello spazio, nell'universo.
1: È sempre qui.
3: Ringraziamo
1: noi.
3: Leo tantissimo.
1: Leo Paone, tantissima grazie.
3: Per il
1: anche
3: caffè,
1: lui.
3: La torta, l'affetto con cui ci tratta. Ringraziamo tantissimo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
1: E Claudio Forchini, che ha sostituito per 4 domeniche il nostro Raffaele, che torna domenica prossima. Grazie anche da parte mia, da Bruno Indelicato, e una buona settimana e a domenica prossima.
4: Ciao a tutti.
1: Con una canzone d'amore. Amore è il nuovo singolo di Elisa. Ciao a tutti.
3: Ciao.
5: Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica. Radio Lora Italiana, un'emozione che dura da 40 anni.

gavetinha.

Radio Lora 97,5 MHz.